Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 5:59, sempre questa manciata di secondi che a noi fa già saltare l'occhietto con il tic nervoso della mattina, perché non possiamo dire che sono ufficialmente le 6 e soprattutto ci fa capire che noi arriviamo qua di corsa per aprire il microfono e dirvi buongiorno da Lau, buongiorno da Juliet.
2: Buongiorno Juliet, buongiorno a tutti gli sfrecciati anche in questa domenica 27 settembre. Cerchiamo di tenere botta, noi partiamo la mattina come stai, mi fa male questo, mi fa male quello, però teniamo botta appunto fino alle 10 anche in questa puntata del nostro Rock Morning Weekend Edition, in cui insomma parleremo di un sacco di cosette anche oggi, ce la possiamo fare.
1: Ma sì, non ci mettiamo l'impegno, poi è come i ciambelloni, quel che esce esce.
2: Infatti.

0: 6:05, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Forse Putin e Zelensky faranno un accordo prima dell'inverno pieno, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando della situazione internazionale. Il tycoon ha ribadito di aver rifiutato la proposta iraniana sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
0: Torniamo in Italia e bufera politica su Roberto Vannacci dopo la pubblicazione di una foto della sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, con una scollatura creata dall'intelligenza artificiale. Lo denuncio, ha detto la deputata di Forza Italia. Accuse contro di me senza concretezza, ribadisce Vannacci, che pubblica il link del blog con l'immagine che ha destato polemiche.
1: Andiamo alla cronaca, all'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in un'abitazione alla periferia nord di Torino. Durante l'interrogatorio l'indagato al GIP ha detto: l'ho ucciso ma non ricordo lo strangolamento.
0: È morto molto probabilmente per un gioco, una sfida social. Jacopo Trabattoni, il 15enne il cui cadavere è stato ritrovato la notte tra venerdì e sabato nei campi di Lodi Vecchio. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione.
1: Restano sospesi fino a oggi alle 12 i voli all'aeroporto di Catania per l'attività eruttiva dell'Etna e la nube di cenere che si innalza fino a 4 km dal cratere nord-est.
0: Lo sport, la Formula 1 in Azerbaijan, vince George Russell su Mercedes. Sul podio anche le Red Bull di Verstappen e Hajar, le Ferrari quarto Leclerc, sesto Hamilton, quinto Kimi Antonelli, partito sedicesimo.
1: Oggi ultima giornata di regate preliminari nel Golfo di Napoli per l'America's Cup. Dopo due giornate e 6 regate di flotta, l'equipaggio di Luna Rossa Senior è saldamente al comando della classifica generale.
0: Il ciclismo oggi a Montreal si corre la prova su strada elite maschile. Ieri in quella femminile Elisa Longoborghini ha conquistato la medaglia di bronzo. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domenica con l'anticiclone a interessare tutta Italia, giornata di cielo sereno al più poco nuvoloso, a tratti un po' di variabilità in transito al sud, ma comunque situazione con basso o assente rischio di temporali anche qui. Le temperature del pomeriggio in lieve aumento, diffusamente valori tra 25 e 27 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app Travimeteo.

0: Eccoli qua, i fratellini Oasis che tornano a trovarci proprio a ridosso del momento che inizia tra pochissimo, quello dei What the Fuck, di cui loro sono sommi, perché sai, dire padrino, già che Ino è riduttivo,
1: infatti.
0: Sommi padri fondatori, ma soprattutto, secondo me, quanti What the Fuck si sono presi in questi giorni.
1: Mamma mia, io ieri sera ero vicino al Colosseo, a un certo punto ho visto il cartellone, i loro faccioni dei sommi padroni che mi guardavano e mi dicevano: non l'hai preso il codice, domani mattina lancerai What the Fuck. Domenica 27 settembre, ultimo giorno in cui c'è questa possibilità di ricevere questi benedetti, maledetti codici allo stesso tempo, vedremo cosa succede. Io alzo le mani in tutti i sensi se non arrivano.
0: Mamma mia, lo dico, no, perché sai, poi adesso iniziano effettivamente a girare messaggi, la mia vicina che mi dice: ho i codici!
1: No, non devono fare così, però, perché poi sanno che noi stiamo male, rosichiamo, dice vabbè, no.
0: Ma perché poi la distribuzione di questi benedettissimi codici, adesso io vorrei un attimo capire come, è ovvio che non sanno, per dire, che le persone stanno assieme, ma in questo caso alla mia vicina, al suo ragazzo, tutti e due è arrivato il codice, al fratello di lei è arrivato il codice, e poi invece ci sono famiglie intere che muovono 20 persone che vengono totalmente snobbate.
1: No, quelle persone che poi verrebbero lì con l'autobus noleggiato, col pulmino, tutti insieme, quindi muovono soldi all together proprio per questo meraviglioso evento. Comunque, vabbè, Rock Morning Weekend Edition, anche oggi un sacco di cosette di cui parlare. Niente, la prima rubrica, l'abbiamo appena detto, è quella dei What the Fuck, insomma, lanciata dai fratelli Gallagher e poi da noi.
0: Assolutamente. Quindi. Poi si va avanti, un po' di formazione, di attualità, dediche richieste.

queste, poi i nostri appuntamenti con Pecunia, la nostra Ami, che torna a farci un po' i conti in tasca, perché sai com'è, non è mai abbastanza fare i conti di uno spicciolo, due spiccioli, tre spiccioli.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6:16, ancora Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau. Attenzione, sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
2: Poi non dite che non ve l'avevamo detto. Se non dovessero piacervi loro, se aveste sempre da ridire qualcosa, a questo punto fate così.
3: What the fuck?
2: Sfogatevi 366-663-4466 per tutte le cose che non vanno bene. Esempio, stamattina giustamente uno arriva in rotonda, dice, beh, sarà vuota, la strada è vuota. No, c'è un pisquano, chiamiamolo così, fermo, bloccato in mezzo alla rotonda, che tu inchiodi, ABS, suoni, e questo poi, ah, metto la prima e vado. Ma what the fuck?

0: E intanto arrivano i vostri what the fuck al 366-663-4466 e ce n'è uno che l'abbiamo chiamato perché sapevamo che saremmo andate incontro a quello stamattina. Buongiorno.
1: No, buongiorno.
2: Perché siamo in tema, volevo ricordarvi che io ho preso i biglietti per gli Ciao Radio Freccia, buona domenica, non per me che sto andando al lavoro. Ciao.
0: Ecco, è il minimo che tu vada a lavoro dopo che sei riuscita a prendere i biglietti per gli Oasis.
1: Ma secondo me è la stessa di ieri, che comunque ci sbeffeggia così. Pure ieri è arrivato un messaggio simile, mi sembra la stessa voce. Buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati. È sulle note dei Deep Purple che non sono gli Oasis, ecco. Quindi chapeau. Oggi il mio what the fuck va freddo. Fa freddo. Stamattina fa freddo.
0: Sì.
3: Dopo una notte passata in servizio sono uscito e mi è arrivata una tumbulata, uno schiaffo di freddo. Chi freddo?
0: Mamma
3: ciao,
0: mia, sì.
3: Infatti, Gianluca da Novara.
1: Questa mattina quando ho letto 15 gradi e mezzo ho detto vedi stanotte ho fatto bene a mettere il plaid. Devi sapere ho messo questo plaid metà sul letto, metà no, perché l'altra parte del letto c'era quell'altra persona che dorme con me, che a un certo punto ha detto no senti io non sono ancora pronto per fare questo passaggio. Finestra aperte, lenzuolino. Dico no, ma siamo in pieno autunno adesso, possiamo dirlo che siamo in autunno. Io sono partita già con le zuppette, con i passati e con le vellutate.
0: Hai ragione, questo è un errore che ho fatto anch'io, nel senso che poi il giorno dopo ci sono stati tipo 25-27 gradi, ma io avevo già il freezer pieno di zuppe. No, sono rimasta sul fatto che mi ha un attimo spiazzata del che freddo da Novara. Non mi sembrava esattamente proprio novarese doc nell'animo. Io mi immaginavo qualcuno che diceva che freddo, sono rimasto qua perché l'Etna ci ha bloccati tutti, che freddo. Cioè, capito, più una località da quelle parti lì.
1: Vabbè, sicuramente qualcuno che si è trasferito, manda se pensarlo. Arriva Ozier.

0: Nina Cried Power Osier su Radio Freccia mentre arrivano tutti i vostri what the fuck al 366-634-466. Sentiamo, va, buongiorno.
1: Ciao sfrecciati, buongiorno. Ciao. Mi unisco alla sfrecciata di prima per il freddo. Dopo anch'io una notte di lavoro esco 6 gradi.
0: Quanti?
1: Ma no, ma non si può, non si può, non si può.
0: Ma scusa, no.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ma dove lavori? Vai in Norvegia? 6 gradi? No, dai.
2: 6 posso dire, non li ho visti nemmeno io stamattina. Cioè quei 14 sì, ma 6 mi sembra veramente proibitiva come temperatura. Nel frattempo c'è qualcuno che ci manda dei messaggi che fanno veramente un attimo di... Allora, Frank si nutre, lui ha fatto questa crasi, da Sinatra si nutre è un attimo. Buongiorno ragazzi, un saluto da Genova mentre cucino e agguanto un panino con hamburger, peperoni e bacon per colazione. Cioè io ce lo vedo che gira sulla piastra l'hamburger in quei food truck, perché quello è evidentemente.
0: Sì, sì, a Roma chiamato Zozzone.
2: Però hanno una poesia. Perché?
0: Mamma mia, e beh, giustamente peperoni, come puoi chiamarlo, zozzone al mattino?
2: Capito,
0: no?
2: Infatti mi fa venire in mente quello che ho ieri sera, sì, perché sì. Poi sei fuori per lavoro, già sai che hai la sveglia presto, ma non è che trovi chissà cosa da mangiare, allora t'arrabbatti in qualche modo. C'è il panozzo col pulled pork. Vuoi rinunciare al pulled pork? No. Ci mettono dentro anche la cipolla crispy. Rinunciamo alla cipolla crispy? No.
0: No.
2: Il cheddar, poi c'è il bacon, poi c'è la salsa barbecue. Poi ci hanno messo anche il coleslaw, che chiamarlo cavolo, insalata di cavolo era troppo complicato. Che rinunciamo alla verdurina che sgrassa?
0: Ovviamente no, il paninaro ce l'hanno messo dentro pure,
2: sì,
0: lui.
2: Sì, un po' di sudore di fronte del paninaro.
0: Ah,
2: il tutto per condire. Immaginati io stanotte come sta.
0: Mamma mia, guarda, da una parte però ti invidio, perché io invece ieri, what the fuck, sono andata ad un matrimonio. Generalmente noi potremmo dire

0: Radio Freccia.
1: The Lumineers, Isabel Fly dalla nostra Top 20 alle 6.32 quando arrivano tutti i vostri What the Fuck. È tornato Maurone, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi. Il mio What the Fuck va allo stereo del camion.
1: Sì.
2: È morto alla una, funzionava tutto tranne la radio. Guarda caso, no? Giusto quello che serve per farti compagnia. Tutta la notte che gli giro intorno, alla fine ho salto sulle impostazioni. Ho preso coraggio, ho schiacciato il bottone ripristino impostazione di fabbrica. È ripartito.
1: Meno male.
2: Finalmente. Un abbraccio.
1: Non è esploso tutto quanto, dai. Le voci nostre sotto si sentivano, quindi significa che ha ripristinato tutto per bene e benino. Continuate con i vostri What the Fuck. 366-63-4466. Intanto è Tears for Fears.

0: quanto romanticismo nell'aria che poi si va a stampare immediatamente sui vostri what the fuck che ci arrivano, anche perché tanti sono effettivamente verso il freddo, questo va detto. Sì. Ce ne siamo rese conto anche noi, qualcuno dice ma porca miseria, 13 gradi e nonostante tutto io vado a fare la corsetta mattutina. Ecco, quello what the fuck a te, perché non ti ha obbligato nessuno.
1: No, infatti non ti lamentare, che poi non è la prima che sento che dice ah finalmente questo freschetto mi porta, anzi mi riporta a correre al mattino, cosa che magari questi runners avevano smesso di fare nel momento in cui ha fatto 40 gradi praticamente all'ombra, e quindi dici no, non ce la faccio ad andare a correre al mattino. Quindi tanti aspettavano proprio questo momento, non è l'unica Emma.
0: Pensa che disagio c'è nell'aria nonostante tutto. Mamma mia. No, anche perché poi a livello di what the fuck posso dire, anche i miei continuano. Sì. Io già raccontavo ieri all'Au fuori onda delle mie avventure con l'uncinetto. Adesso io credo che veramente mi sia venuto un qualche intorpidimento alla mano a furia di sbagliare rigorosamente un punto dopo l'altro. Ma facevo questa battuta e dicevo: se qualcuno mi vede usare questo uncinetto, sono capaci di iscrivermi anche nel registro degli indagati pure per il caso di Garlasco, perché io lo brandisco come un'arma, non come un uncinetto leggiadro, capito? Ecco. Ah, che triste.
1: Mamma mia. No, no, senti, vabbè, ma ieri abbiamo fatto progressi da questo punto di vista, non abbiamo avuto proprio il tempo, perché è una di quelle cose per cui o ti ci metti tutti i giorni, per cui tornerai la settimana prossima con una lieta novella in cui ci direi sono riuscita a finire la mia borsa, non lo so, ecco, non... no, altrimenti no, se tu perdi così l'allenamento perché hai da fare altre cose, giustamente come tutti si lavora, anche la nostra Juliet.
0: Capito, è un problema perché soprattutto ho scoperto che è una di quelle cose che non puoi fare mentre fai altro, cioè tu non puoi fare l'uncinetto mentre guardi la televisione, what the fuck, perché al mio stadio di malattia, cioè, perdi punti, perdi conti.

0: Radio Freccia.
1: Greta Van Fleet con So You Stand dalla nostra Top 20 alle 6.49, quando però arriva il momento del WTF official.
2: Sanremo è lontano ancora mesi e mesi, ma già se ne inizia a parlare. E ovviamente sono piovuti i primi WTF, perché è uscito il regolamento ufficiale. Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico, ha sdoganato sostanzialmente l'uso dell'autotune, che già su quel palco si è visto in lungo e in largo negli ultimi anni, perché ha detto ormai non è una correzione per chi non sa cantare, ma viene usato anche lucidamente come scelta artistica. Quindi lui ha aperto sostanzialmente le porte dell'Ariston all'autotune. La risposta di buona parte della critica è stata fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 7 in punto sfrecciati, buongiorno da Lau, da Juliet, buona domenica, facciamo un po' quelle, sai, dai, così ecumeniche, come dicono quelli bravi. Vi ricordiamo nel frattempo che altre 3 ore invece ce le facciamo assieme, non più al ritmo dei WTF, ma comunque ci saranno, a parte un po' di informazione attualità adesso, anche di quelle belle cosine,
2: Sì, è giusto, ma avevo bisogno di un caffè per tirare avanti in queste 3 ore che abbiamo avanti, però posso lanciare una petizione, perché noi abbiamo questo caffè che esce ma non c'è la paletta, quindi quel poco di zucchero che sto mettendo, perché adesso sto togliendo pure quello, manco quello posso girare, se rischio lo giro poi rischio di buttarmelo tutto a posto. Vai, però la rubrica WTF è finita, quindi continuiamo, abbiamo detto seconda ora si parla di attualità e vai, Fatboy Slim, right here, right now.

0: Le 7:05 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Forse Putin e Zelensky faranno un accordo prima dell'inverno pieno, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando della situazione internazionale. Il tycoon ha ribadito di aver rifiutato la proposta iraniana sulla riapertura dello stretto di Hormuz.
0: Torniamo in Italia e bufera politica su Roberto Vannacci dopo la pubblicazione di una foto della sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano con una scollatura creata dall'intelligenza artificiale. Lo denuncio, ha detto la deputata di Forza Italia. Accuse contro di me senza concretezza, ribadisce Vannacci, che pubblica il link del blog con l'immagine che ha destato polemiche.
1: Andiamo alla cronaca, l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in un'abitazione alla periferia nord di Torino. Durante l'interrogatorio, uno dei tre indagati, Cristian Mateus de Oliveira Morando, ha confessato al GIP. L'ho ucciso, ma non ricordo lo strangolamento.
0: Ed è morto molto probabilmente per un gioco, una sfida social a Jacopo Trabattoni, il 15enne, il cui cadavere è stato ritrovato la notte tra venerdì e sabato nei campi di Lodi Vecchio. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione.
1: E restano sospesi fino a oggi alle 12 i voli all'aeroporto di Catania per l'attività eruttiva dell'Etna e la nube di cenere che si innalza fino a 4 km dal cratere nord-est.
0: Lo sport, il calcio, alla vigilia della trasferta di Bursa, dove l'Italia giocherà lunedì sera la seconda gara del girone di Nations League con la Turchia, Roberto Mancini perde Nicolò Zaniolo, che lascia il ritiro della nazionale a causa di un problema muscolare.
1: Per la Formula 1 in Azerbaigian vince George Russell su Mercedes, sul podio anche le Red Bull di Verstappen e Ajar, le Ferrari quarto Leclerc, sesto Hamilton, quinto Kimi Antonelli, partito sedicesimo. Per quanto riguarda le news è tutto, ora linea al meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domenica con l'anticiclone a interessare tutta Italia, giornata di cielo sereno al più poco nuvoloso, a tratti un po' di variabilità in transito al sud, ma comunque situazione con basso o assente rischio di temporali anche qui. E temperature del pomeriggio in lieve aumento, diffusamente valori tra 25 e 27 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app Travimeteo.

0: Ovviamente a noi amanti dei quadrupedi in generale, a me, a Lau, ma anche a tanti sfrecciati, non poteva sfuggire questa notizia, perché in chiusura del notiziario lo avete sentito: Gran Premio dell'Azerbaigian, la Formula 1, si corre, ma cosa sta uscendo a me sui social? Perché il mio feed evidentemente mi conosce bene. I gatti nel paddock, i gatti che se la pennicano allegramente a bordo del circuito di Formula 1. Cioè, solo gatti in Azerbaigian.
1: Mamma mia, con Leclerc che cerca di schivare questo gatto che stava praticamente sulla pista. Poi, capito, lui sta lì tranquillo, come se niente fosse. Che poi ci chiedevamo fuori onda, è anche pericoloso per questo povero gatto, tutti i gatti dell'Azerbaigian, e mettersi in pista. Però pensa che fortuna che hanno, che si godono il Gran Premio della Formula 1 direttamente da cioè vista proprio

0: coccolose, di sicuro non sull'alligatore che attraversa altri tracciati di Formula 1 o della MotoGP, perché anche quelli ci sono stati, ma io le foto non sono andata a cercarle con lo stesso interesse, questo devo ammettere, anche perché poi parliamo di un George Russell che si coccola il gattino nel paddock.
1: Eccola là, eccola lì, ti volevo.

Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: house.fileni.it.
1: Radio Freccia.
2: Le 7:17 sfrecciati, domenica mattina si parla comunque di attualità, anche perché si è conclusa da poco la mostra del cinema a Venezia, ma si torna soprattutto in relazione a questa città a parlare di overtourism, perché dati alla mano, secondo molti, nonostante già quest'anno sia stato introdotto un primo ticket per contrastare il turismo mordi e fuggi, quello della giornata, comunque le presenze sono state ancora molto alte e allora si sta pensando di alzare ulteriormente questo biglietto d'ingresso, chiamiamolo così, per i visitatori giornalieri, portandolo a 20 a 30 euro, chi ipotizza 50, alcuni addirittura parlano di 100 euro. 366 663 4466, cosa ne pensate?

0: Venezia verso un innalzamento dei prezzi del ticket contro l'overtourism, perché adesso si parlava di 5-10 euro, c'è chi ipotizza di andare verso i 30. Secondo alcuni intervistati, e fanno parte magari di chi lavora nel turismo, si potrebbe arrivare anche tranquillamente ai 50, perché dicono comunque per visitare una città di questo tipo uno 5 euro, 10 euro, arriva anche a spenderli senza troppi problemi e è una cosa alla portata di tutti. Per quello infatti dicono, nonostante tutto, non è che questo contributo abbia aiutato a ridurre il numero dei turisti che arrivano in giornata, quindi il classico turismo mordi e fuggi, è rimasto stabile.
1: Sì, che poi si ipotizzava, appunto, dicevamo oltre i 30 euro, addirittura i 50 euro, e dicono che questa volontà dichiarata di alzare il prezzo non ha intenti speculativi, bensì è una volontà che mira a spingere il pubblico verso gite alternative al di fuori delle città capoluogo di provincia in generale. Qui stiamo parlando di Venezia, però è qualcosa che a quanto pare strizza l'occhio rispetto a quello che è proprio un discorso, una problematica di overtourism in tutta la nazione, perché lo sappiamo, ecco, di fatto tantissimi cittadini ad oggi, per esempio all'interno di Venezia stessa, hanno rinunciato a vivere nel centro città proprio per questo discorso di overtourism. Perché? Perché tantissime case, allora case private, ad oggi invece sono case, per esempio per un discorso di bed and breakfast, quindi tantissime persone si trovano a disagio e i cittadini vanno a vivere sulla terraferma a Mestre in questo caso. Quindi è una problematica che tocca non soltanto Venezia ma anche tante città.
0: Esatto, come per esempio Roma, perché ci scrivono sì. Altre 66 663 4466. Quindi per passeggiare a Via della Conciliazione o nel Foro Romano il Comune di Roma dovrebbe chiedere 1000 euro per il giornaliero. Venezia, diamoci una regolata.

0: continua a parlare di questo ticket d'ingresso alla città di Venezia, ma non è l'unica, perché tanti stanno pensando di introdurre qualcosa di simile. Dicevamo, l'idea sarebbe quello di anche delocalizzare il turismo oppure destagionalizzarlo, perché bisogna dire che il ticket per Venezia vale dal 3 aprile al 26 luglio per quanto riguarda quest'anno, ma potrebbe poi estendersi in altre date ancora più lunghe l'anno prossimo. Questo perché? Perché si spinge magari la gente a visitare questa città nei periodi di minore affluenza, così da dire sì, venite, non vi mettiamo restrizioni, ma va già da sé che magari in un periodo che non è l'estate il traffico turistico diminuisce.
1: Esatto, sentiamo i vostri messaggi, buongiorno.
2: Sfrecciati, buongiorno, buongiorno ragazze. Ricky, l'autista di bus di Eboli. Allora, secondo me non ha un senso, perché fa il paio con la tassa d'ingresso ai bus turistici. Per Venezia, un solo giorno con un pullman nuovissimo sono 313 euro di tassa d'ingresso, Roma circa la metà. Per esatto. Me non ha un senso. Buona giornata.
1: Esatto, non ha senso proprio metterle a paragone, perché qualcuno prima metteva a paragone la città di Roma con quella di Venezia, però sappiamo benissimo, ecco, che Venezia poggia comunque su una struttura che non è la stessa magari di Roma, anche da un punto di vista di larghezza, di grandezza delle vie stesse, no?
0: Esatto, questo potrebbe essere uno dei tanti punti presi in considerazione. Poi ci sono invece altri che fanno il paragone con delle città all'estero, infatti tra poco è interessante sentire anche le voci di chi lavora nell'ambito turistico. Resta poi il problema del un conto sono delle strutture private, un conto sono delle città in teoria pubbliche e aperte al pubblico, perché tanti vanno a puntare il dito anche su quello. Continuiamo a parlarne con voi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7.35, dibattito aperto sulla questione ticket sì, ticket no, ticket a quanto, per esempio per quanto riguarda la città di Venezia. Ci scrivono: il problema di Venezia è che ormai oltre la metà delle case sono locazioni turistiche, oltre alle centinaia di hotel già esistenti, i cittadini sono meno di 50.000 e sempre in calo. Vivere qui richiede molti sacrifici, il confronto con Roma è ridicolo e solo chi non ha mai visto Venezia può farlo. Questo è quello che ci dicono.
2: Esatto, era quello proprio di cui parlavamo anche prima, che tantissimi cittadini che fino a poco tempo fa vivevano nel centro città di Venezia ad oggi hanno deciso di trasferirsi sulla terraferma, per esempio a Mestre, proprio in conseguenza a questo overtourism.

0: tra i vari messaggi che ci arrivano al 366-663-4466 ce n'è anche parecchi che puntano contro la questione del pagamento e dicono: ma perché nel 2026 non si può mettere per esempio una registrazione per cui, raggiunto un tetto massimo di presenze previste per quella determinata data a Venezia, le registrazioni vengono chiuse, non si chiede di contribuire a livello economico, ma anche magari per la gestione dei servizi, le persone sui vaporetti, gli accessi ai musei e quant'altro, comunque potrebbe essere un aiuto a livello organizzativo.
1: Sì, esatto, è una questione che sollevavamo anche noi fuori onda e ce lo siamo chieste. Di fatto siamo andate un po' a cercare a capire quali potrebbero essere le motivazioni che bloccano questa cosa, e tra i vari motivi c'è quello di un ostacolo di natura legale e costituzionale, perché praticamente l'articolo 16 della Costituzione garantisce la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, quindi trattare una città d'arte viva come se fosse un museo a numero chiuso oppure un parco a tema è giuridicamente complesso. Al contrario, invece, un contributo d'accesso come quello di 30 euro appunto viene configurato come una tassa di scopo per la gestione dei servizi urbani. Ma non solo, vogliono evitare questa cosa anche per evitare di conseguenza l'effetto prenotazione vuota, perché questa cosa del pagamento funge proprio da monito psicologico per le persone.
0: Sì, effettivamente si vede in tanti altri posti. Io prendevo l'esempio della spiaggia di Coniglia a Lampedusa, lì c'è la questione prenotazione gratuita e quindi la gente entra per prima, poi loro dicono: abbiamo, per dire, 100 posti a disposizione, che se la prenotazione va a vuoto o comunque se non si presentano tutti, quelle persone lì in coda le possiamo fare entrare, ma non è garantito, quindi mettetevi in coda a vostro rischio e pericolo. Intanto ci arrivano anche parecchi vocali, tra poco li ascoltiamo assieme perché così cerchiamo di capire tutti i vostri pareri in merito. Ora Editors, Tone of Love.

0: Tantissimi messaggi arrivano al 366-6634-66, come questo. Buongiorno.
1: Buongiorno Sfrecciari. Io non sono in disaccordo con la tassa turistica, però la renderei un po' più eco. Cioè, io la metterei che in base all'ISE magari uno paga di più o paga di meno, perché un conto, che ne so, a Venezia ci va qualcuno che guadagna bene e quindi paga un po' di più, però poi se becchi un disgraziato e comunque si fa il culo tutto l'anno e poi decidi di andare a farsi quelle misere ferie che gli toccano a Venezia e poi lo ammazzi con una tassa di soggiorno da 50 euro, non è nemmeno giusto. Quindi sarebbe giusta questa tassa, ma ridistribuita in maniera equa.
0: Parliamo comunque di turismo mordi e fuggi, non di un turismo per esempio per cui paghi la tassa di soggiorno pernottando in un hotel. Si parla soltanto di una giornata per esempio a Venezia, questo sottolineiamolo.
2: Anche perché forse Venezia è una città che si presta particolarmente a questo turismo mordi e fuggi. Uno arriva, fa la giornata, fa l'abbonamento per il vaporetto giornaliero, visita le isole e poi se ne va. Forse anche un po', verrebbe da dire, per i costi sempre molto elevati degli hotel in quel di Venezia.
0: Esatto.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: A tutti da Rimini, lavorando nel turismo in maniera assidua, perché lavoro in un tour operator, e qualcosa quella che prevedono a Venezia, che sta succedendo in tanti posti, ad esempio a Barcellona già da qualche anno c'è una, chiamiamola tassa, di, se non ricordo male, 12 euro a persona per i croceristi che si fermano per meno di 12 ore, e dal prossimo anno molto probabilmente passerà a 30 euro, ma visto l'andazzo generale dei costi inerenti al turismo i prezzi saliranno a dismisura.
0: Esatto, sì, che poi stavo leggendo che ci sono tantissimi altri posti al mondo dove si paga un ticket d'ingresso. Per esempio Ale ci scrive: per chi ha girato il mondo sa benissimo che ci sono molti luoghi del globo, come ad esempio negli Stati Uniti, dove solo l'ingresso costa anche più di 35 euro, come ad esempio in molti parchi americani come lo Yellowstone.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.52, chiudiamo la nostra rubrica di attualità con questo messaggio effettivamente ironico. Ci scrivono: propongo, unitamente al ticket di 50 euro, di alzare ulteriormente il prezzo di un caffè a Piazza San Marco portandolo a 45 euro e un panino a 20. Basterebbe mettere semplici fasce orarie di visita, chi sfora paga 100 euro, ma nel contempo rendere vivibile Venezia a livello di servizi.
2: Questo è uno dei tanti che va in questa direzione, perché gli stessi turisti si lamentano di non riuscire a vivere bene la città senza considerare poi i residenti. Dall'altro lato bisogna anche dire che forse in alcuni casi, quando ti trovi dei prezzi anche solo banalmente di un caffè così alti, ti spingono a non consumare niente, perché ti senti in parte derubato. Forse questo va anche ammesso.

magic got that load. John up gone higher, all above.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ma non si può, a quest'ora della mattina, che non sono neanche le 8, sono le 7:59 e 30 secondi, farmi fare queste corse, questi scatti con il caffè in mano, che speriamo sia rimasto nel bicchierino. Perfetto. Buongiorno Lau, buongiorno Juliet, buongiorno sfrecciati.
2: Buongiorno, ce la possiamo fare, dai, sul caffè l'abbiamo preso, anzi no, ancora no.
1: No, l'abbiamo preso, l'abbiamo preso.
2: L'abbiamo proprio bevuto, non hai corso con il caffè in mano.
1: No, hai capito,
2: come ho fatto io stamattina.
1: Metà è in faccia, metà è bevuto, metà è sul bicchiere.
2: Ottimo. Meraviglioso, fantastico. Bentornati se vi siete sintonizzati adesso, anche in questa terza ora del Rock Morning Weekend Edition. Tra pochissimo torna il nostro consueto appuntamento con la scienza, con la ricerchina, e subito dopo le dediche e richieste. Intanto gli Scorpions, Alienation.

0: Le 8 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz, ribattezzato dal tycoon stretto di Trump, e alla ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco marittimo americano. L'Iran ha precisato però che Teheran non ha ancora ricevuto una risposta definitiva da Washington tramite i mediatori.
0: Torniamo in Italia. Scoppia il caso della foto modificata con intelligenza artificiale pubblicata da Vannacci, in cui la senatrice di Forza Italia Matilde Siracusano appare con una profonda scollatura che non c'era nella foto originale. Bufera sul leader di Futuro Nazionale, che si difende pubblicando il link dal quale avrebbe preso l'immagine, che ha destato polemiche.
1: Andiamo alla cronaca. L'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in un'abitazione alla periferia nord di Torino. Durante l'interrogatorio, uno dei tre indagati, Cristian Mateus de Oliveira Morando, ha confessato al GIP: l'ho ucciso, ma non ricordo lo strangolamento.
0: È morto probabilmente per un gioco, una sfida social a Jacopo Trabattoni, 15enne, il cui cadavere è stato ritrovato la notte tra venerdì e sabato nei campi di Lodi Vecchio. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione.
1: E restano sospesi fino alle 12 di oggi i voli all'aeroporto di Catania per l'attività eruttiva dell'Etna e la nube di cenere che si innalza fino a 4 km dal cratere nord-est.
0: Lo sport, la Formula 1 in Azerbaijan, vince George Russell su Mercedes. Sul podio anche le Red Bull di Verstappen e Hajar, le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton, quinto Kimi Antonelli, partito sedicesimo.
1: Per il ciclismo oggi a Monreal si corre la prova su strada elite maschile. Ieri in quella femminile Elisa Longoborghini ha conquistato la medaglia di bronzo. La gara è stata dominata dalla favorita, l'olandese Demi Vollering. Tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domenica, con l'anticiclone a interessare tutta Italia, giornata di cielo sereno al più poco nuvoloso, a tratti un po' di variabilità in transito al sud, ma comunque situazione con basso o assente rischio di temporali anche qui. E temperature del pomeriggio in lieve aumento, diffusamente valori tra 25 e 27 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app Travimeteo.

0: Ed è arrivato il momento, quello delle 8 e 10 su per giù, dove noi diamo un po' di lavoro a questi scienziati, che altrimenti poverini, okay, sai che tra i sussidi, la fuga dei cervelli, tutta una serie di cose, noi invece cerchiamo di dargli lavoro anche qui in Italia.
1: Trovano spazio qui da noi, ecco, perché secondo le ultime ricerche i mattinieri, quindi qui parliamo della qui presente, anzi qui presente lassù su Milano Juliet, più che me, ecco, anch'io sto qui presente, ma lei è più mattiniera di me. Avete i geni di Neanderthal?
0: Aspetta, ecco, la prendo come voi un mattinieri, complimento?
1: Voi mattinieri, sì, avete i geni di Neanderthal, perché a quanto pare la scienza ha qualcosa da ridire invece su noi dormiglioni in generale, perché praticamente secondo questo studio di questa università, le persone mattiniere hanno ereditato alcuni tratti genetici dai primitivi cugini dell'Homo sapiens. Quindi questo professore ha scoperto che l'eredità genetica dell'uomo di Neanderthal influisce direttamente sui geni che governano i ritmi circadiani, aumentando l'attitudine a essere una persona mattutina. E dicono, pensa, che al nord questa cosa funziona ancora di più, perché le giornate si accorciano e quindi ha più senso svegliarsi presto per andare a caccia, come te.
0: Vedi, esatto.
1: E come quello, il tuo gatto, soprattutto.
0: Giusto, appunto, mi stavo chiedendo è quello, cioè se questa teoria è vera e una volta tanto non fa ancora tutte le parti, io mi sveglio con già una lancia in mano pronta a rincorrere una gazzella.
1: Esatto.
0: Perché quello forse è il bioritmo, cioè tu non ti alzi, accendi la macchinetta del caffè, ti siedi bello beato, ti alzi e parti di corsa, cioè tu non sai cosa stai inseguendo ma corri.
1: No, infatti questa cosa poi che funzioni soprattutto al nord per un discorso anche di durata delle giornate, ecco, una novità proprio da un punto di vista scientifico, è roba importante.
0: Guarda, questi poi però ti spegni presto, perché se, nel senso, come dire, le giornate durano proprio meno

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: C'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Radio Freccia.
8: 17 minuti dopo le 8 sfrecciati, abbandoniamo la sveglia, la gazzella, il ritmo circadiano, perché adesso dobbiamo invece dedicarci a qualcosa di diverso, proprio dedicarci.
9: Ottimo, vai.
8: Alle dediche richieste. E quindi 366-663-4466 è il numero per tutte le vostre dediche e richieste, che lo diciamo sempre, non devono essere canzoni dedicate a voi stessi, non devono essere dedicate a noi, ma dedicatele a chi volete, anzi dategli un nome, magari non un cognome. Non devono essere nemmeno canzoni rock, non come gli Aerosmith.

0: Holy My Soul, gli Aerosmith, che dobbiamo mettere da parte invece per far spazio alle vostre dediche e richieste. Buongiorno.
1: Ciao Freccia, vorrei dedicare a mia figlia i magistrati di Giorgio Gaber, che la settimana prossima darà concorso di magistrato.
0: Però...
1: Ciao, Andrea da Mantova.
0: Ottimo.

0: discrezio.
1: Beh, pizzone questo, però congratulazioni anche alla figlia, perché effettivamente è una carriera assolutamente non facile di tutto spessore.
2: Esatto, tra l'altro concorso difficilissimo quello per magistrati.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno Strecciati.

0: volevo dedicare alla piccola Delia che oggi finisce un anno, la mia nipotina acquisita, e Re Leone.
1: Re
0: Un
1: Leone.
0: abbraccio dalla
1: Ok.
0: Stefi.
1: Abbiamo capito che era il Re Leone. Va bene questa?
2: Hakuna Matata. Sembra quasi poesia. Hakuna Matata. Tutta frenesia.
1: Anche perché bella è quella di Vanna Spagna, però sai, per una bimba di un anno forse Hakuna Matata ci sembrava più adeguato.
3: Eh beh, Gabriele ci scrive: alla compagnia telefonica che dopo 65 ore ininterrotte di disservizio non ha nemmeno più la dignità di farti rispondere dai suoi operatori, vorrei dedicare In questo mondo di ladri di venditi.

0: puoi venire con noi, è quello che ti dicono all'inizio, quando ti devono accalappiare come cliente. No, mi sono insospettita perché lui ha fatto il nome, ovviamente sì. Noi non è che possiamo proprio farlo così, ma è la stessa compagnia mia. Adesso aspetta, vuoi vedere che si scopre che... No, ma non mi hanno disturbato tanto questo weekend perché avevo il telefono in down.
1: Mamma mia, vediamo un attimo, va.

Bello, è tutto molto bello, la musica di Freccia, assolutamente, anche perché altrimenti non sareste qui probabilmente su questa radio, ma ci sono le dediche richieste e ce la fanno cambiare la musica anche pesantemente, perché per esempio Beatrice dice al bomber Alessandro, si scopre che è il figlio, sicuro, perché qua esce proprio cuore di mamma, e a tutto il Cerea Calcio, ma così già che ci siamo, en passant, la sigla di Holly e Benji. Oh!

0: poi lei nel messaggio si è firmata e c'è tutto il team degli ultra, perché era Bea, Mattia, una fila di nomi.
1: Tutti. Angelo ci scrive: dedico agli amici Donato Pop e Mario M, appassionati di calcio, con le mogli scontente quando ci sono le partite. Domenica alle 3, cantata nell'80 dal mitico calciatore Paolo Rossi. Vai.

0: in campo sì, sono sì, guai. Il problema è che prima era solo domenica alle 3.
1: Brava.
0: Adesso è diventato sabato alle 20:45, l'anticipo, il posticipo, facciamo il medio, l'allenamento del calcetto a 5, anche se gioco in nazionale, cosa me ne faccio?
1: Lunedì sera, basta, non ne possiamo più, vai, dai che richieste, vai.
0: Meglio. Buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare, ci dice Simona, al mio gruppo di infanzia, The Signal Team. Circa 35 anni fa, perché era la prima canzone che mettevamo per iniziare ogni serata, questa Libidibus Toti e Tata.
2: Quando l'auto

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo.

0: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Freccia.
3: 8:35 sfrecciati, dediche richieste, tornerà venerdì prossimo, lo sapete, c'è sempre questo appuntamento che vi serve un po' per riallacciare dei rapporti, per salvare qualche relazione, per far sapere a un amico o un'amica che state pensando a lui o a lei, ma sempre sul fronte amicizia, ogni tanto
4: sì.
3: Escono di quelle notizie in internet che dici hanno veramente del surreale.
4: Sì, sì, perché effettivamente ecco questa notizia ha un titolo che parla da sé, per cui potremmo esaurirla qui se non fosse proprio per la sua assurdità, ovvero dal 2008 due amici si scrivono solo per informarsi delle morti delle celebrità.
3: E tu dici ma perché? Ma come? Perché? Ma non si sentono per altro? Adesso ci informiamo e cerchiamo di capire.

0: sa, ognuno ha l'amicizia che si merita, ma soprattutto anche le amicizie che ti costruisci. Qui fa molto ridere perché questa notizia parte da un'amicizia che tutto sommato, come spesso succede nella vita, quindi fino a lì niente di male, è andata un po' a rotoli, sai, prendi strade diverse, ti allontani, ma rimani unito da un dettaglio. Per tanti può essere magari un pub, per tanti può essere un ricordo di infanzia. Ecco, in questo caso un dettaglio leggermente più macabro:
1: i defunti. Cioè, proprio secco così, i defunti. Praticamente questi due, Casey e Matt, si scrivono dal 2008 per aggiornarsi semplicemente sulle persone famose venute a mancare. Praticamente loro a un certo punto poi si sono allontanati, perché la vita ha voluto questo, naturalmente, hanno preso strade diverse, però il loro appuntamento con i funerali di persone famose continua, persiste nel tempo e nello spazio, soprattutto attraverso questi messaggi. E ci ha fatto un po' sorridere questa cosa, perché sì, è una storia un po' macabra, un po' assurda, però anche tenera se ci pensi, no? Perché tutto sommato questa amicizia poi è legata da qualcosa di macabro, di dark, però è legata, cioè c'è un legame tra loro.
0: Anche perché io mi chiedo, ma loro sono lì che aspettano che tiri le cuoia a qualcuno di famoso per mandare un messaggino, perché magari sono finiti in quel loop del ma se non muore nessuno non posso scrivergli, però magari avrei voglia di sentirlo. Perché poi in amicizia si pensa che nelle relazioni ci si facciano ste paranoie, ma in amicizia forse è pure peggio.
1: Mamma mia, ma è bellissimo poi vedere questa chat che contiene soltanto questi messaggi, cioè Valentino is dead, Catherine O'Hara is dead, James Van Der Beek is dead, cioè praticamente è soltanto questo, dal 2008 ad oggi continuano così, però continuate, persistete, perché vogliamo sapere poi il resto.
0: Ma certo, no? Anche perché poi io mi chiedo, non è che dal 2008 di punto in bianco abbiano smesso di scriversi così, a volte sai, magari va un po' per le lunghe, poi uno sparisce, cioè il resto della conversazione dov'è?
1: Infatti.

0: Radio Freccia.
1: Le 8.51, questi erano i Black Keys con She Does It Right, che ci traghettano verso la fine di questa terza ora insieme. Di fatto lasciamo perdere i necrologi, anche perché ci scrivete certi messaggi. Alessia ci scrive: io con mia mamma, appena venga a sapere che una qualsiasi persona viene a mancare, glielo segnalo con tanto di foto di necrologio allegata. Cioè, non state bene, ragazzi, non tutto a posto.
2: Conto il gusto del macabro. Qui ci avete costruito della pubblica informazione sui necrologi, che poi effettivamente, guarda che sarebbe una cosa da lanciare. Adesso io voglio i diritti di questa idea, ma tra tutti i canali tematici, tra i vari top crime, giallo e quant'altro, ma fare un canale solo di necrologi e coccodrilli?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: No, ma noi qui alle 9 di una tranquillissima domenica mattina, 27 di settembre, scopriamo cose, perché siamo partiti, ma capito, da una notiziola. Dici, vabbè, due amici hanno questa mania un po' macabra, un po' perversa, forse, di aggiornarsi sui morti VIP, ma vengono fuori di quelle scoperte, tipo il morto del mese, tipo...
2: No,
1: meglio...

0: non cercare.
1: Io ho aperto questo sito, mi sono messa paura e ho detto vabbè, per adesso cerchiamo di andare verso altri lidi, anche perché in quest'ultima ora del nostro Rock Morning abbiamo degli ospiti da preservare tra pochissimo, perché tornerà a trovarci la nostra Pecuniami e prima di lei però What a Story, insomma, quindi abbiamo un po' di cosucce da vedere prima di parlare di morti, magari ne riparliamo dopo.
0: Meglio, ho aperto anche io il sito adesso. No,
1: lascia stare.

0: Le 9 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Calamità in Thailandia, migliaia di cittadini sono stati trasferiti nei rifugi a Bangkok dopo che le inondazioni provocate da giorni di forti piogge hanno sommerso case e strade. Secondo l'amministrazione della capitale thailandese, quasi 5.000 persone sono state evacuate e 52.000 famiglie sono coinvolte nelle alluvioni, dichiarato lo stato di calamità.
0: Donald Trump ha ribadito sul suo social Truth che distribuirà un dividendo da $5.000 a ogni adulto se i repubblicani vinceranno alle elezioni di metà mandato. Il presidente americano è poi tornato ad attaccare le fake news dei media che non riportano dei migliori dati finanziari di sempre registrati dalla sua amministrazione.
1: Veniamo in Italia, dove scoppia il caso della foto modificata con l'intelligenza artificiale pubblicata da Vannacci, in cui la senatrice di Forza Italia Matilde Siracusano appare con una profonda scollatura che non c'era nella foto originale. Bufera sul leader di Futuro Nazionale, che si difende pubblicando il link dal quale avrebbe preso l'immagine, che ha destato polemica.
0: La cronaca, l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in un'abitazione alla periferia nord di Torino. Durante l'interrogatorio, uno dei tre indagati, Cristian Mateus de Oliveira Morando, ha confessato al GIP: l'ho ucciso, ma non ricordo lo strangolamento.
1: Ed è morto molto probabilmente per un selfie Jacopo Trabattoni, 15enne, il cui cadavere è stato ritrovato la notte tra venerdì e sabato nei campi di Lodi Vecchio. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione.
0: Lo sport, la Formula 1. In Azerbaigian vince George Russell su Mercedes, sul podio anche le Red Bull di Verstappen e Hajar, le Ferrari quarto Leclerc, sesto Hamilton, quinto Kimi Antonelli, partito sedicesimo.
1: E per il ciclismo, oggi a Monreal si corre la prova su strada Elite maschile. Ieri in quella femminile Elisa Longo Borghini ha conquistato la medaglia di bronzo. È tutto.
2: Meteo. Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domenica, con l'anticiclone a interessare tutta Italia, giornata di cielo sereno al più poco nuvoloso, a tratti un po' di variabilità in transito al sud, ma comunque situazione con basso o assente rischio di temporali anche qui. E temperature del pomeriggio in lieve aumento, diffusamente valori tra 25 e 27 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app Travimet.

Off e Turnstile che ci portano verso il nostro consueto appuntamento domenicale con What a Story. E oggi vi porto in Belgio nel 1980. Perché? Perché quando si parla di post-punk, cold wave, quindi generi che hanno influenzato moltissime band post-punk revival, alt rock e indie rock, come per esempio gli Editors, i Franz Ferdinand, gli Interpol, oppure facendo un salto ancora più avanti a band come i miei amatissimi Fontaines D.C. Ecco, c'è poco da fare quando pensiamo a delle influenze legate a gruppi come questi, la mente ci porta subito a Manchester oppure a Londra. Eppure uno dei punti di riferimento per queste band, come vi dicevo, arriva direttamente dal Belgio attraverso i Red Zebra. Quindi immaginate quattro ragazzi poco più che sedicenni che a un certo punto alla fine degli anni 70 decidono di imbracciare i loro strumenti per dare sfogo a quella che viene definita proprio l'alienazione giovanile. Quindi il contesto socioculturale bene o male lo conosciamo, è quello della recessione europea, della minaccia della guerra fredda, in cui abbiamo una generazione di ragazzi che rifiutano il pop patinato per rifugiarsi in sonorità più scarne e claustrofobiche. Quindi insieme ad altri progetti i Red Zebra trasformeranno il Belgio in una delle capitali sotterranee della New Wave mondiale. Ma dietro il loro brano più famoso che ci ascoltiamo a breve c'è un aneddoto molto particolare. Praticamente una sera il frontman Peter si trova a guardare in TV un'intervista all'attore Michael Caine. Caine spiegava che un attore non dovrebbe mai riflettere troppo sulle singole parole che pronuncia, come ad esempio la parola living room, salotto. Ecco, quella frase buttata lì a caso praticamente porta il cantante dei Red Zebra a guardarsi attorno nel proprio salotto, e da lì nasce la sua canzone manifesto dell'angoscia domestica, quindi quella che è già partita in sottofondo, una canzone che oltretutto, a proposito di manifesti angoscianti, è stata usata da Asia Argento nel 2014 per il suo film Incompresa. Tra l'altro, ironia della sorte, per il 35esimo anniversario del pezzo il cantante ha celebrato la ricorrenza organizzando dei live in ben 35 veri salotti di casa dei propri fan. I can't live in a living room. I Red Zebra.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E siamo volati direttamente negli anni Ottanta per il nostro appuntamento di What a Story di oggi alle 9:15 con i Red Zebra. Questa è I Can't Live in a Living Room. Però è anche il momento delle annunciazioni, cari sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest.
2: Già che siamo in vena di annunciazioni, a questo punto possiamo dire che tra pochissimo sarà con noi anche la nostra Ami, perché si torna farci i conti in tasca. Direi che è anche utile domenica mattina, sai, prima di lanciarsi in qualche avventura domenicale, facciamo un attimo i conti degli spiccioli e poi ragioniamo.

0: con la nostra Pecunia Ami questa mattina. Buongiorno Ami.
1: Ciao Ami. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Sì, oggi tema un po' sfrizzantino, nel senso che ho visto che sui social ha scatenato un po' di dibattito, quindi perché non parlarne di qua. Allora, alcuni dati di contesto. Il 63% dei giovani italiani resta a casa dei genitori fino a 35 anni. Nel 2012 era il 61%, quindi è aumentato questo, ed è diventato anche più strutturale questa cosa di restare più a lungo a casa dei genitori. E l'età, ad esempio, per il matrimonio, un tempo, il momento ufficiale in cui si usciva da casa, è salito quasi a 35 anni per gli uomini e 33 per le donne, mentre nel 2011 eravamo ai 33 per gli uomini e 30 per le donne. Quindi diciamo che anche lì l'uscita, perché si andava a sposarsi, si è allungata nel tempo, si è un po' allineata anche all'età media di uscita di casa. Gli uomini, secondo i dati Istat, tendono a restare più a lungo a casa rispetto alle donne, e il fenomeno è più marcato nel mezzogiorno rispetto al centro-nord. La regione che ha la quota però più alta oltre al mezzogiorno è anche le Marche, per cui le Marche è una regione dove le persone amano o devono stare più a lungo a casa con i genitori. La media UE, quindi la media dell'Unione Europea, è sempre stata più bassa rispetto all'Italia, perché già nel 2014 era la quota degli adulti che vivevano con i genitori era del 49%, mentre addirittura nei paesi nordici, Svezia e Danimarca, era del 3-4-11% contro l'11% della Francia. Quindi diciamo che in Italia siamo ancora il paese dove restiamo più a lungo con mamma e papà. Però so che questo è un tema, perché adesso tutti diranno: io ci sto per questo quest'altro motivo, quindi parliamo un po' di soluzioni pratiche e di come portare questo momento a nostro vantaggio.
0: Bene,

0: On a roll, Baltasar su Radio Freccia. Vivere con i genitori, economia legata a questo contesto. Abbiamo soluzioni, consigli, ne continuiamo a parlare con la nostra Pecuniami.
1: Allora, sicuramente il consiglio numero uno per chi si trova in questa situazione è essere strategici. Cioè, vivere con i genitori, allora ovviamente dipende sempre dal rapporto che c'è anche in famiglia, però può essere un momento di ponte che ci permette, se stiamo già lavorando, di risparmiare un po' di più rispetto al vivere da soli. Quindi questo ci permetterebbe di crearci anche un salvadanaio, ma anche per magari un mese o qualche anno in più rispetto alla data che ci eravamo fissati di uscita, per uscire meglio, con un budget un po' più alto, con maggiori disponibilità. Il problema di fatto è chi vive coi genitori e tiene uno stile di vita più alto delle proprie possibilità. Cioè, se io vivo con i miei e magari un po' contribuisco in casa, però mi rimangono più soldi che a pagarmi un affitto, la macchina, eccetera, eccetera, e li uso e li spendo e spando per avere uno stile di vita più alto, ovviamente da lì non me ne andrò mai, o lo farò molto a fatica, perché andare a vivere da soli vuol dire anche diminuire in maniera importante il proprio stile di vita. Quindi ovviamente lì è anche una questione di progettualità e di scelte. Se comunque l'idea di andare via di casa c'è, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi possibili, quindi siamo strategici nel periodo che passiamo a vivere con i nostri genitori. Se invece ci piace vivere al di sopra le nostre possibilità, resteremo con i nostri genitori tutta la vita probabilmente, però dobbiamo essere consapevoli, non puoi lamentarci del fatto che viviamo con i nostri genitori. Poi a volte in base anche un po' all'età, cioè se si ha 20 anni magari si adatta un po' di più anche nel co-living con altre persone, se si inizia ad averne 40 uno spazio proprio direi che viene ricercato. Quindi siate strategici in queste decisioni, non è necessario subirle, ma bisogna essere consapevoli che quel tempo che abbiamo si può anche usare in maniera costruttiva per preparare il grande salto o la grande fuga.
0: Mi è piaciuta l'ultima declinazione. Ami, grazie per essere stata con noi anche oggi.
1: Ciao, grazie, buona domenica. Ciao.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Freccia.
3: 9.35, sfrecciati, abbiamo salutato anche oggi la nostra Ami, tornerà a trovarci con i suoi consigli a livello di economia domenica prossima, ma nel frattempo, visto che si parlava anche di uscire di casa, può essere in parte ancora stagione, sapete che c'è tutta la questione sempre matrimoni e c'è uscita una cosina, una notizia carina che ci ha fatto riflettere però magari non tanto sul proprio matrimonio, ma su tutta una serie di pratiche, di hobby, perché quelli sono magari un po' strani ma che entrambi condividono. Cioè quella cosa del nessun altro si fila quell'hobby, ma io e il mio partner sì e lo facciamo assieme.
4: Esatto, tutte quelle attività di coppia, quindi condivise, vogliamo sapere quali sono le vostre, quindi 366-663-4466, intanto arrivano i Chemical Brothers, That Forever Be.

0: Immaginatevi la scena, venite invitati a un matrimonio, uno dei tanti magari che ci sono adesso a settembre, vi aspettate una determinata serie di attività, perché i matrimoni, si sa, non è che spaziano tra chissà quale fantasia a livello di certe cose, e invece gli sposi vi stupiscono perché al posto del primo ballo, quello classico, dicono no, fermi tutti, fuori un maxischermo, si gioca a Mario Kart.
1: Guarda caso questa cosa, a giudicare dalle foto, sembra essere successa in Asia, secondo me tipo in Giappone, in Corea, dove sono abbastanza fissati con il gaming. Però ecco, è una coppia che comunque a prescindere da tutto ha deciso di dare spazio alle proprie passioni, perché vuoi mettere giocare a Mario Kart poi insieme a tutti gli invitati, perché dopo che ci hanno giocato loro hanno coinvolto tutti i commensali, quindi hanno coinvolto loro in quella che è la loro più grande passione, giocare a Mario Kart. Abbiamo chiesto anche a voi al 366 6634466 quali sono quelle attività che vi piace condividere in coppia. Qui vabbè, siamo proprio alle basi, è gente che è rimasta in orizzontale. Antonio ci scrive: io e Elena, la mia compagna, condividiamo un hobby spettacolare, poltrire sul divano.
0: Capito? Questo ci sta, però è una cosa che rientra tutto sommato nella normalità.
2: Sì,
0: invece
2: infatti,
0: ci sono proprio quegli hobby che sono molto particolari, e anche per quello diventa difficile trovare qualcuno che apprezzi tanto quanto te queste cose. Normalmente funziona che, sai, tu vuoi giocare a Mario Kart, tu vuoi giocare alla PlayStation, tu vuoi costruire i modellini, fare i plastici dei trenini, perché sono un po' attività di questo tipo, io vado a fare altro. E invece no, qua per esempio Alex e Ale ci dicono: noi facciamo tante cose in coppia, ma una ad esempio un po' particolare, la marmellata con i cachi dell'albero di famiglia. Poi vabbè, ovviamente i concerti, però la marmellata già è carina.
1: Eh sì, è una cosa carina, tra l'altro molto molto particolare, perché vabbè, il concerto è una cosa che molto spesso tantissime coppie condividono anche tra amici, per esempio, però ecco, la marmellata di cachi poi soprattutto è davvero particolare. Mother Woman, Johnny's Dream World.

0: vedi delle tante attività, hobby, passioni, chiamiamole come vogliamo, che non avevamo considerato, c'è anche l'andare a funghi, perché tutto sommato si sta aprendo anche quella stagione lì. Tiziana dice: buongiorno sfrecciati, so che di solito sono gli uomini che vanno a funghi, ma io e il mio compagno abbiamo questa passione, la condividiamo e andiamo assieme, è molto bello e rilassante.
1: Eh beh sì, è bello comunque, ti devi alzare prestissimo la mattina per andare a funghi, quindi vi sfido a fare questa cosa, però se vi piace, perché no? Marco da Milano invece ci scrive: io e la mia ragazza abbiamo un segreto inconfessabile, ecco già partiamo.
0: Perfetto.
1: Bene. Ogni martedì sera mettiamo in muto i talk show di politica e li doppiamo inventando storie di tradimenti e ricette di cucina. L'altra sera il nostro gatto ci guardava come fossimo due alieni e vi giuro che non usiamo sostanze, ci
0: Bellissimo.
1: Dicono. Ti rendi conto? Ma perché? Perché doppiare soprattutto i talk show di politica, non i film?
0: Io ci vorrei a sottolineare una cosa, questa a mio personalissimo parere non rientra tra le passioni ma tra le patologie, cioè l'inizio della parola è lo stesso ma poi cambia tutto.
1: Però è una passione, magari il doppiaggio, l'utilizzo della voce, magari sono due attori, non lo possiamo sapere, il teatro,
0: sotto copertura, magari. Quante cose che si fanno, non sotto le coperte, zozzoni.
1: Infatti sul divano poi.
0: Io l'ho anche immaginata così, cioè quando parli di queste cose poi ti vengono degli spunti, dici magari vuoi vedere che anche io e la mia dolce metà possiamo intraprendere qualche hobby, qualche attività condivisa, scopriamo che ci piace, troviamo un punto di accordo in più, perché no?
1: Ok, tipo?
0: Tipo adesso, attenzione, io nel senso potrei proporre qualcosa che piace a me, io spero che si estenda anche a un'eventuale futura dolce metà. Non,
1: sono curiosa.
0: Non mi sentirei di proporre la pesca, non mi sentirei di proporre, non lo so, delle attività dove si rischia l'osso del collo. Aspetta, prima ti propongo quelle che no, così vediamo cosa resta, va bene?
1: Vai.
0: Adesso inizio a pensarci, ti faccio un elenco molto lungo. No, vabbè, ma questo.
1: Okay.
0: Io e il mio compagno suoniamo in due band insieme. Ma secondo me funziona lo stesso principio dell'ufficio e del palazzo. Io aggiungerei anche la band.
1: Ok, a posto, va bene così.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 9.52, gli Stones con Jealous Lover dalla nostra Top 20. Io chiuderei questa puntata con il messaggio di Sonia per quanto riguarda le attività e gli hobby di coppia. Lei ci scrive: buongiorno, io e il mio compagno, oltre ad andare a camminare in bici, ogni domenica mattina alle 5:30, visto che siamo già svegli, andiamo a lavare le auto in tranquillità. Quindi prima dicevamo i funghi, altro che funghi, qui vanno direttamente a fare il car wash. Ma ragazzi, cioè, la follia di laga
2: è proprio bellissimo. Posso dire però che l'auto pulita ti dà quel senso di tranquillità, ti mette a tuo agio. Poi mi dà fastidio lavarla, però quando la vedo pulita è tutta una goduria. Sprecciati con queste massime, appuntamento a venerdì mattina, sempre alle 6, sempre ovviamente Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Quasi le 10, manca qualche secondo. Buongiorno, buona domenica, ben arrivati, ben arrivate.
2: Bonjour, bonjour a tout le monde, come si fa sempre la domenica, al suono di Liberté, Égalité, Beyoncé,
1: Jet Privé,
2: ci trascineremo fino alle 14, perché poi alla fine è questo che facciamo nel weekend, ci trasciniamo amabilmente fino a
1: tendenzialmente sì,
2: quella roba lì.
1: Se anche voi vi trascinate, lo fate anche da più tempo, come sottoscritto, circa una quindicina d'anni, non vi preoccupate, insomma, tendenzialmente funziona così.
2: Anzi, sviluppi anche dei muscoli nuovi.
1: Vabbè, certo.
2: No, comunque perché il movimento
1: muovi,
2: è
1: soprattutto
2: diverso.
1: Tanto addome laterale,
2: tutto poi... core laterale, insomma tutta quella roba lì. Salutiamo Lau e Juliet che ci hanno accompagnati fino a questo punto della giornata, lo hanno fatto amabilmente, magistralmente come al solito, da qui fino alle 14 e insomma il livello è quello lì, abbiate pietà.
1: Abbiate, sì,
2: vabbè, perché
1: non necessariamente. Potremmo fermarci, potremmo anche non farlo, come dice un grande... filosofo contemporaneo.
2: Pensatore.
1: Seguiremo il consiglio dei Red Hot perché cominciamo proprio da questa, per cui dai, almeno per la prima mezz'ora tiriamo dritti.
2: Ci vediamo tra 20 minuti però.
1: Sì, sì, quello sì.
2: Ciao.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Le 10:04, vediamo insieme le principali notizie di oggi. L'ENI valuta di lasciare il tetto al prezzo dei carburanti fino a fine anno. Da domani la benzina sarà erogata a 1,99 euro al litro, il diesel a 2,19 euro presso tutti i distributori ENI ed ENI Live. Scoppia il caso della foto modificata con l'intelligenza artificiale pubblicata da Vannacci, in cui la senatrice di Forza Italia Siracusano appare con una profonda scollatura che non c'era nello scatto originale. Bufera sul leader di Futuro Nazionale, che si difende pubblicando il link dal quale avrebbe preso l'immagine che ha destato polemiche. Oggi e domani intanto si vota per le suppletive di Reggio Calabria per il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cagnizzaro, che nel frattempo è stato eletto sindaco della città. Test elettorale proprio per Vannacci, che presenta il suo candidato Domenico Giannetta. Siamo alla cronaca: potrebbe essere morto per un selfie Jacopo Trabattoni, 15enne trovato morto la notte tra venerdì e sabato nei campi di Lodi Vecchio. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione. Cambiamo argomento. Donald Trump ha ribadito sui social che distribuirà un dividendo da $5,000 ad ogni adulto se i repubblicani vinceranno le elezioni di metà mandato. Il presidente americano è poi tornato ad attaccare le fake news dei media che non riportano, ha detto, i migliori dati finanziari di sempre registrati dalla sua amministrazione. Prosegue per il secondo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale Bellini di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino alle 23:59 di oggi. Infine il calcio, alla vigilia della trasferta di Bursa, dove l'Italia giocherà lunedì sera la seconda gara del girone in Nations League con la Turchia, Mancini perde Nicolò Zaniolo, che lascia il ritiro della nazionale. È tutto meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutto il nostro territorio grazie all'alta pressione che sarà dominante e garantirà infatti una giornata stabile ed ampiamente soleggiata. Solo verso sera qualche nuvola in più sulle due isole maggiori. Le temperature massime diurne saranno gradevoli fino a toccare diffusamente i 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Dai su, facciamo in fretta. 10 e 14 minuti, buona domenica, buon 27 di settembre. Buona domenica.
2: Che bello.
1: Che è Tonellone, no? Venditti questo,
2: sì,
1: qua.
2: Venditti.
1: Grande pezzo.
3: Domenica.
1: Grande pezzo, bello, un po' di più rispetto a quello di Brandon Flowers, ma semplicemente perché Antonellone è nella nostra tradizione. E questa invece si chiama Tiger's Blood e fa parte della nostra top 20.
2: E non ha niente a che fare con la domenica.
1: No, quindi meno.
2: Potrebbe più avere a che fare con, lo dicevamo, una di quelle creme orientali che metti su e ti fa passare tutto, anche se quella è più l'artiglio della tigre, non il sangue della tigre.
1: Il sangue della tigre riporta anche a degli scenari un po' così. Vabbè.

0: c'è un po' di nostalgia, no, in questa canzone che John Lennon e Paul McCartney scrissero per ricordare un po' i luoghi della loro infanzia, quella Liverpool che era tanto cambiata poi nell'arco degli anni. E stiamo un po' sul tema della nostalgia anche noi, perché...
1: Sì. Sì, perché adesso Wally ha citato questo pezzo qua, no? Che... Una buona domenica di vendite, no? La cosa che fa sorridere in maniera amara, sì, tonnello un attimo per me.
0: Carattere, mamma.
1: Sono tutti i commenti sotto il video di, vabbè, uno dei tanti che potrete trovare su YouTube, immagino che siano più o meno tutti uguali, nello specifico questo caricato da un canale che ha più o meno video che ha più o meno 1 milione di visualizzazioni. Sotto ci sono 350 commenti, sono tutte storie gratuite, no? Perché ovviamente è il web, per cui ti senti, non hai più il diritto di parola ma il dovere di parola, e li scrivi. In questo caso sono cose belle, tutte persone che ricordano le loro domeniche e di quanto in realtà la solfa è un po' la stessa, c'è cioè una ribollita, si è cambiato il mondo, si stava meglio. C'è da dire, forse l'unica cosa vera in assoluto è che sì, ci siamo un po' dimenticati la semplicità, perché in ogni commento c'è la descrizione di una famiglia che forse, non che sia, cioè, non credo se né sia giusto né sia sbagliato, però sicuramente l'abbiamo un po' dimenticata, quantomeno quell'immagine lì, no?
0: Ma certo, l'abitudine comunque quando la lasci crea anche un po' di nostalgia, cioè adesso a me è venuta in mente con questa atmosfera che quando ero piccolo guardavo sempre, si chiamava credo proprio Buona Domenica, il programma su Canale 5 con sì. Maurizio Costanzo, Massimo Lopez, Luca Laurenti, che visto adesso era veramente un carrozzone improponibile, certo. Però quando rivedo le immagini io con la mente torno a quando ero bimbo, no?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Quindi un po' quel concetto.
1: Tra le tante cose, esempio, dicevi, vi ricordate le domeniche negli anni 80? E questo lo scrivono 6 anni fa. C'era sempre un parente a pranzo, sempre, lo risottolineo, almeno a casa mia. Ah beh, e la scena è sempre la stessa, il papà si fa la barba, oppure prepara la colazione, oppure la mamma prepara la colazione, oppure sveglia, oppure la terra, insomma stanno tutti facendo qualcosa. E la domenica parte con in sottofondo questa roba qua. Bello sapere che in tanti commenti scrivono la radio accesa in sottofondo.
0: Bellissimo.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Freccia.
3: 10 e 28, ancora buona domenica. Siete connessi con Radio Freccia, un piccolo momento nostalgia che possiamo anche chiudere l'ultimo colpo di coda. Un messaggio arrivato al 366-663-4466 di Umberto sull'argomento. Dice: a proposito di radio, era solito sentire tutte le partite contemporaneamente, tutte le radiocroniche. Infatti stavo cercando, che non trovo più a casa, in un mobiletto ho una radio bianca, una radiolina di quelle portatili. Sono sicuro essere un'edizione fatta in occasione di un qualche mondiale, ma non ricordo quale, però stavo cercando su internet ma non...
4: Se la trovi proviamo a venderla, perché le cose vintage vanno fortissimo. Sì, sì. Ma questo è un programma che parla di business, scusami.
3: C'è silenzio, che c'è il maestro.

0: Per il momento, amore della mia vita, super bellissimissimo e tutti lo vorremmo.
1: Sì, ma chi?
0: Ladies and gentlemen, ma soprattutto ladies, Mr. Lenny Kravitz.
2: Questa è la versione aggiornata di una presentazione che avevamo già, Adriana, cioè era necessaria.
1: Dirige l'orchestra con la bacchetta di pelle, Lenny Kravitz con Again.
2: Guarda, mi ha appena dato un'immagine molto divertente in testa.
1: La bacchetta.
2: Helicopter. Sì, di Lenny Kravitz che dirige l'orchestra con la bacchetta.
1: Sì, ma se Lenny Kravitz fa
2: Expecto Patronum,
1: se fa helicopter scatena un tornado, quindi insomma la deve gestire.
2: Infatti gli è vietato
1: fare elicotteri.
2: Gli è vietato perché ha già causato più di una volta.
1: Lo arrestano, se no.
2: No. Dai, tsunami.
1: Sì, no, è un caos.
2: Tornadi. Cioè,
1: con quella portata lì di membro che si ritrova, è chiaro che poi si rischi di. Vabbè, ci sono messaggi?
2: Sì, ci sono messaggi.
3: Frecciati, buongiorno. Allora, ciao Canetto e ciao Nervosetto. Volevamo solo farvi sapere che, d'accordo con il vostro buon Daniele, abbiamo deciso di appiopparvi questi nuovi nomignoli, che ci sembrano peraltro particolarmente adatti, sono ritagliati su di voi. E adesso, senza googlare, dovete indovinare a che cosa si riferiscono. Se indovinate, vi manderemo ovviamente a casa un bellissimo.
2: E i nomi quali sono? Quelli che hai detto all'inizio?
1: Canetto e Nervosetto.
2: Sai cosa abbiamo da dire a Daniele?
1: Questa
2: roba qua.
4: Senti Daniele, per favore, va a casa tua e fatti i cazzi tuoi, capito? Io non ho bisogno dei tuoi consigli, capito? Se venite qui a fare maleducati, caro Daniele del cazzo, tu manda a casa, capito? È chiaro? Sparisci, per favore.
2: Canetto e Nervosetto.
1: Nervosetto, vabbè, ma a occhio e croce ho già capito io, però, insomma.
2: Hai capito?
1: Ma sì, Nervosetto sono io, per colpa tua, perché mi hai fatto passare per quello che non sono, cioè uno fumantino.
2: Ma in realtà ti sei venduto tu come tale.
1: No.
2: E Canetto?
1: No, Canetto tu, perché probabilmente settimana scorsa, visto che hai avuto quel piccolo problemino con la tua piccola aria, deriva
2: piccola,
1: da lì.
2: Che sono 30 kg. Sì.
1: Appunto, Canetto.
2: Vabbè. Va bene, da Canetto e Nervosetto è tutto per il momento.
1: Buonanotte e buone botte, come dicevano Celebrity Deathmatch.
2: Che citazione. Ci sentiamo tra poco, che arriva Max Silva Gamer e ci racconta qualcosa sul mondo dei videogame.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10:43, la nostra rubrica, che ha anche un nome, non ricordiamo mai, si chiama Pixels, perché vabbè, ricordiamo sempre quello più importante di nome, che è il suo, quello di Max, cioè Sega Gamer. Ciao Max, buongiorno.
2: Ciao Max.
3: Ciao, ciao a tutti.
1: Buona domenica anche a te. Stavamo insomma ricordando un po' di
2: Antonellone nostro, sì,
1: vai, vai. Di Venditti. Non è tanto nostalgico, o meglio, vabbè, ormai è un videogioco che è uscito da molto tempo, si gioca tantissimo ed è spesso al centro di storie che sono bizzarre o meno, perché permette di fare tanto, cioè Minecraft, no?
3: Esatto, Minecraft è un videogioco giocato tantissimo e spesso utilizzato anche per esperimenti, e in questo caso, quando è uscito qualche settimana fa il nuovo modello di OpenAI, ovvero ChatGPT, GPT-6 Astra, sì, alcuni istituti di valutazione hanno provato a fargli giocare Minecraft ed è successa una roba strana.
1: Ok, vai, ci arriviamo con calma. Max, abbiamo poco meno di un minuto. Se ti va, prima di arrivare alla nostra storia, noi sappiamo che è uscito un libro dal titolo Sono solo videogiochi.
3: Esatto, e l'ho scritto io, non avrei mai pensato di poter scrivere un libro nella mia vita, ma l'ho scritto io, ed è un modo per far capire a tutti il grande valore dei videogiochi e dargli poi quel valore al media che spesso e volentieri qua in Italia non viene mai dato.
1: Messo un po' nell'angolo. Ne riparliamo poi comunque alla fine, si chiama Sono solo videogiochi, e noi tra poco torniamo anche a Minecraft.

0: Peter Frampton con Shine On su Radio Freccia con Seva Gamer Pixels. Si parla di videogiochi, si parla di videogiochi, intelligenza artificiale. Mettendo insieme queste due anime, cosa può accadere, Max?
1: Che praticamente questo Astra, questo GPT-6, si è messo a giocare a Minecraft. L'hanno fatto giocare per ben 140 ore, non proprio poco, no? E all'inizio andava tutto alla grande, cioè il modello di AI cominciava a giocare, ha costruito delle fattorie di Blaze, ha ucciso degli Enderman, ha raccolto le perle dell'End, che sono un oggetto fondamentale per poter finire il gioco, e stava andando tutto benissimo. Quando a un certo punto prende queste perle dell'End, le mette dentro una cassa per tenerle al sicuro, e a un certo punto si avvicina un mostro che si chiama Creeper. Il Creeper è un mostro particolare perché nel momento in cui viene tocca qualcosa, lui comincia a lampeggiare e poi esplode. L'agente AI non se n'è accorto, è esploso il Creeper e praticamente esplodendo ha distrutto sia la cassa con dentro le perle dell'End che il suo letto, che era un punto di respawn. A quel punto l'AI è caduto in depressione. No, è andata nel panico.
0: Il male
1: ha cominciato a autoflagellarsi dicendo: no, non devo mai lasciare gli oggetti dentro le casse, è troppo pericoloso. Poi, essendo il Creeper verde, lui praticamente ha cominciato ad avere paura di qualsiasi cosa fosse verde, e quindi ha cominciato a muoversi forsennatamente nel gioco, e più la depressione aumentava, più lui non voleva fare niente, ed è arrivata a un certo punto in cui lui per ore e ore ha solo coltivato patate.
2: Ecco.
1: Perché la razione più innocua che poteva fare.
2: Beh, non so che cosa abbiano tirato fuori da questo esperimento. Cioè, sicuramente, non so, a meno. Sai, no, si dice che quelli che sono cresciuti con i videogiochi degli anni 90 sono più determinati nei confronti dei videogame perché non erano abituati ai tutorial. Ecco, sicuramente. C'è da dire che l'IA non ha giocato, che ne so, a Monkey Island o a Doom o a Quake, dove dovevi fare molta più fatica.
1: Beh, però non è una reazione strana, eh. Cioè, alla fine anche tu quando giochi e perdi troppe volte o perdi male, perdi la voglia di giocare. Succede.
2: No, certo.
1: Quindi magari, visto che lui non poteva staccarsi dal gioco, ma doveva giocare obbligatoriamente, si è messo a coltivare patate.
0: E non poteva neanche spaccare dei joypad come facciamo noi comuni mortali, per cui ha rivolto tutte le sue attenzioni alle patate, al tubero.
2: Grazie Max, noi ci risentiamo, poi magari sì, qualche volta nel mese di ottobre, ma per lo più non ci sentiremo perché sarai un po' in giro, no?
1: Eh sì, sono un po' di fiere, sono al Bereguardo Fantasy Festival, al Game Ground, ovviamente a Lucca, ovviamente, e anche a Romix la prossima settimana.
2: E vi va di andarlo a trovare, quindi sapete come fare, poi naturalmente lo trovate anche sui suoi social, @SavaGamer, e vi ricordiamo di nuovo, Sono solo videogiochi, il suo libro, che trovate sia online che in libreria. Grazie Max!
0: Ciao Max!
1: Grazie a voi! Ciao! Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Quasi le 11, anche quest'ora l'apriamo leggermente in anticipo. Di nuovo buongiorno, buona domenica. Queste sono le buone vibrazioni, o good vibrations se preferite, Wally e Double, insieme fino alle 14.
2: Esatto, con le alabarde spaziali, con i raggi di sole, insomma con tutto ciò di cui possiamo far uso, no? Per rendere queste domeniche più gradevoli, questi weekend in qualche modo utilizzabili e fruibili per tutti. Perché sì, anche per quelli che nel weekend purtroppo non riescono. Riposano. Ecco, sappiate che siete nel posto giusto. Qualunque cosa voi stiate facendo, state qua.
3: Soprattutto qualunque cosa vi stiate facendo, a noi.
2: Non ce ne frega niente.
1: Ciao, I live and get TV in France with Freebox. From Free. Would it be interesting for you to be broadcasted? Scusate, stavo parlando un po' meglio. Dare to, si chiede. Grazie mille, Luc Gérard.
2: Luc Gérard, if you pay... Whatever, everything is possible, you know. Because we are...
1: Ci sono cose che non hanno prezzo per tutto il resto.
2: There is good vibrations. Non there are, there is good vibrations.

Una buona giornata da Tommaso Angelini, le 11:05 minuti su Radio Freccia. Vediamo le notizie principali di oggi. L'Eni valuta di lasciare il tetto al prezzo dei carburanti fino a fine anno. Da domani la benzina sarà erogata a 1,99 euro al litro e il diesel a 2,19 euro presso tutti i distributori Eni ed Enilive. Scoppia il caso della foto modificata con l'intelligenza artificiale pubblicata da Roberto Vannacci, in cui la senatrice di Forza Italia Matilde Siracusano appare con una profonda scollatura che non c'era nella foto originale. Bufera sul leader di Futuro Nazionale, che si difende pubblicando il link dal quale avrebbe preso l'immagine che ha destato polemiche. Ultima pagina, oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria per il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro, che nel frattempo è stato eletto sindaco della città. Test elettorale per Roberto Vannacci, che presenta il suo candidato Domenico Giannetta, ex forzista passato a Futuro Nazionale. È morto molto probabilmente per un selfie Jacopo Trabattoni, 15enne, il cui cadavere è stato ritrovato la notte tra venerdì e sabato nei campi di Lodi Vecchio. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri dalla rete elettrica. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione. Voltiamo

0: pagina e passiamo allo sport. Partiamo dal calcio alla vigilia della trasferta di Bursa, dove l'Italia giocherà lunedì sera la seconda gara del girone di Nations League con la Turchia. Roberto Mancini perde Niccolò Zaniolo, che lascia il ritiro della nazionale a causa di un problema muscolare, e lascia a Coverciano altri 10 azzurri, tra cui Maldini, Inacio e Barella. Per quanto riguarda la Formula 1, in Azerbaijan vince George Russell su Mercedes, sul podio anche le Red Bull di Verstappen e Hajar, le Ferrari quarto, Leclerc sesto, Hamilton quinto, Kimi Antonelli partito sedicesimo. Infine, oggi ultima giornata di regate preliminari nel Golfo di Napoli per l'America's Cup. Dopo due giornate e sei regate di flotta, l'equipaggio di Luna Rossa Senior è saldamente al comando della classifica generale. È tutto, c'è il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutto il nostro territorio grazie all'alta pressione che sarà dominante e garantirà infatti una giornata stabile ed ampiamente soleggiata. Solo verso sera qualche nuvola in più sulle due isole maggiori. Le temperature massime diurne saranno gradevoli fino a toccare diffusamente i 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trebimeteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 11:15, Charlie Sheen reaches out to the feds. Mountain Goats dalla nostra top 20. No, dai, è buio, devi accendere. Abbiamo sempre questo problema tecnico con le luci. Anche, è un po' più intima. Inquadratura al 258 senza le luci dello studio acceso. Potremmo anche tenerla così se fosse una trasmissione notturna, ma andiamo in onda la mattina.
2: Se fosse un unplugged di MTV degli anni 90, ma siccome anche, siamo nel 2026
1: e non abbiamo i capelli rosa
2: e abbiamo un idolo che si chiama Barbara D'Urso, che insomma con queste luci ha costruito un impero da noi verso di voi con il cuore,
1: da voi sì.
2: Da noi a voi con il cuore, allora noi provvediamo a così stirare anche un po' le righe della nostra le rughe della nostra vita con queste luci che appianano tutto.
1: Più o meno da quegli anni arriva questa canzone.
2: Quella di Barbara D'Urso.
1: No, ah, no. Dedicata a tutti coloro che per colazione bevono Monster e fumano una sigaretta. Higher Decree.

0: Ah, di cose belle ne hanno fatte tante i Creed dal punto di vista musicale, a parte questa Higher che è un po' straccia budelle e straccia mutande. L'altra cosa bellissima che hanno fatto a un certo punto è stata sciogliersi, e su quel... No,
1: perché non ti piace?
0: No, mi piacciono, però cacchio, se pensi che su questa base poi sono nati gli Alter Bridge, perché fondamentalmente gli Alter Bridge sono i Creed, ma senza il cantante e con Miles Kennedy, che con tutto il rispetto per Scott Stapp, che era il cantante dei Creed, insomma, qualche dote in più ce l'ha.
2: C'è comunque da dire che per la poca attività musicale, per quanto siano ancora in attività, tra uno scioglimento e l'altro si ricordano, come spesso capita, il secondo e il terzo disco, perché gli altri li abbiamo completamente dimenticati. Una cosa che va di tanto di moda, lo dicevo fuori di onda a Wally, associata a questo genere musicale, è forse lo stereotipo di quell'uomo che tendenzialmente soffre un po' con se stesso, come dicevamo prima per colazione. No, la colazione non la fa, la fa con un drink energetico e con qualche sigaretta, almeno sui social è sempre, e tendenzialmente porta camicie di flanella e un cappello, i cosiddetti tracker, i berretti, quelli con la rete dietro.
0: E... il capello che è leggermente più lungo del previsto e anche la barba leggermente incolta, perché lo stereotipo è quello lì.
2: E visto gli ultimi anni anche baffi e mullet.
0: Baffi e mullet,
2: più o meno l'andazzo è

0: Ah, il lato di Wally, il lato di Wally di stirare le righe. Questa frase sbagliato. Lascia un po' di amaro in bocca, Wally, appunto, questa frase. Quando tiri su col naso, allora non è raffreddore, eh?
1: Allora ho capito perché tutti quei CD in macchina, ma la radio non può leggerli.
0: Fun fact, la canzone di Skin è dedicata al suo periodo prima, in cui viveva in condominio, che aveva piantato dei gerani meravigliosi, che erano proprio perfetti, e un giorno è arrivata e li ha trovati recisi. Allora ha dedicato questo pezzo a tutti i condomini per trovare il colpevole. This means war, fuckers!
2: Questa e altre storie le potrete trovare sul libro Wally of Sound. Ovviamente io la rubo questa e la inserisco poi in corso d'opera. Certo. Work in progress.
1: Sì. Perché i libri si possono aggiornare. Viene a casa vostra, tutti i libri che avete comprato e aggiunge le pagine che mancavano.
2: E pretendo anche il pranzo, perché sennò... Ecco.
1: Pranzo, ragù col mazzetto guarnito.
2: Esatto.
1: Se anche voi avete dimenticato dei gerani sul balcone e per qualche strano motivo sono sopravvissuti, insomma, benvenuti nel club.
2: Buon per voi!

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora, selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 € al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Radio Freccia.
2: Dai su in fretta, 11:30 minuti, ancora ben trovate. Questo è il suono delle Good Vibrations. Tra raggi di sole e alabarde spaziali ci sono incastrati Double M e Wally, quantomeno fino alle 14, come accade.
3: Speriamo
2: sempre
3: non incastrati
2: da...
3: anche la alabarda si è incastrata.
2: No, speriamo di no, perché sennò ci dissanguiamo. Fino alle 14 nel weekend ci trovate qui a chiacchierare e a così parlare anche di stereotipi che per quanto è, però sono sempre validi.
3: Sì.
4: Raga, praticamente avete descritto mio fratello. Barba lunga, malessere dentro, cappelletto, camicia di flanella, nel suo caso a quadri scozzese, che si è trasferito in Canada ormai da 13 anni. Mi manca tantissimo, lo saluto, non mi sentirà mai, però bello. Ciao ragazzi, Azzurra di Roma.
3: Ovviamente Azzurra, ci siamo anche dimenticati l'incredibile manualità, cioè tendenzialmente la carpenteria è l'ordine del giorno.
2: Quindi non posso essere io.
3: No.
2: Non posso essere io. Double M sì, Wally. In manualità male,
3: In altro, in cucina,
2: in
3: dai.
2: Cucina,
3: in cucina c'è.
2: Coi mazzetti, con
3: i mazzetti.

0: è che ogni tanto, come suggeriva il maestro Franco Battiato, bisogna emanciparsi dall'incubo delle passioni, quindi uscire dai propri gusti e riconoscere che anche se magari un gruppo non ci piace granché, ci sono delle canzoni che sono dei capolavori, tipo questa Clocks dei Coldplay che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia nelle Good Vibrations con Double M e Wally.
1: Anche se a Wally piace di più questa versione qua.
2: Hola, muchacho.
0: Ed è subito passo adelante qui.
1: Cristobal.
0: Cristobal, e... sì.
1: Un, due, tre.
0: Pedro.
1: Un, due, tre. Pedro. C'era mica anche la sorella di Penelope Cruz,
0: Monica Cruz, Monica, sì. Cruz, bellissima e bravissima.
1: Questa qua arriva, ci siamo documentati, da un album del 2006 dal titolo Rhythms, mai riuscito a pronunciare questa parola. Insomma,
0: Rhythms del mondo.
1: Del mondo.

0: mondo, un sacco di artisti cubani che hanno rifatto una serie di canzoni, tra cui quelle dei Coldplay c'erano gli U2, ci saranno anche poi Green Day, perché ne fanno una riedizione nel 2009 con altre canzoni e poi ancora un'altra nel 2010, tutte grandi canzoni, grandi successi, rifatti però con lo stile cubano.
1: Siamo rimasti colpiti dal fatto che ci siano addirittura i Radiohead con High and Dry. Sì. Non esattamente il gruppo compagnone, non esattamente il gruppo che ti aspetti.
0: La ricorda veramente poco. Veramente poco. Dal titolo è Lele de los Van Van. Ah no, forse no, è l'artista. È Lele de los Van Van, sì, insieme ai High and Dry. Però
1: per esempio, di Sting c'è Fragile, che diventa Fragilidad.
0: Fragilidad.
1: Fragilidad, sì.
0: Fragilidad, sì.
1: Ma non sapevo tu. Non sapevo avessi delle origini cubane.
0: Ma io ho un sacco di origini.
1: Sì? Tipo?
0: Ma ne ho tante.
1: Tante.
0: Giapponesi, origini cubane, tipo cubane e portoricane.
1: Puerto Rico.
0: Portoricane, sì.
1: Sei come giapponese. Come si chiama l'artista che va fortissimo adesso?
0: Bad Bunny,
1: sì.
0: Io sono più come Don Omar.
1: Don Omar, perfetto. Ci sono gli Spoon. Che hanno evidentemente delle origini cubane anche.
0: No, questo
1: loro.
0: È il mio. Quando vado al parrucchiere gli chiedo sempre questo: The Hardest Cut, il taglio più
1: più duro, difficile.

0: Radio Freccia.
1: Marianne. Walk time. 11 e 45 minuti. Questo è il suono delle Good Vibrations con Double M e Wally, ma soprattutto con i Fontaines D.C. direttamente dalla Top 20 con Marianne.
2: Sì, Marianne. Marianne.
1: Marianne, tu che sei Marianne. Vabbè, qualche notizia musicale. 16 ottobre, segnatevi la data, è il giorno in cui verrà pubblicato Dopamine Chamber, il nuovo disco della band irlandese, il cui suono ho l'impressione che sia sempre più maturo. Cioè la radice è quella del post-punk, però l'occhio strizzato un po' al pop è inevitabile, no? Man mano che si va a crescere.
2: Quindi mi stai dicendo che maturare significa fare roba più pop? Dichiarazioni forti, quelle di Wally, sì, conduttore di Radio Freccia.
1: Perché
2: si inclina?
1: Perché siamo.
2: E poi odia i colpi.
1: Un po' mi inclino alla Giuliacci. Perché fare il pop, farlo bene, è un'arte. È che noi guardiamo sempre un po' il pop come se fosse qualcosa di brutto, ma il pop è anche quello che faceva Franco Battiato, così, per dirla così. Segnatevi altre date: 26 ottobre 2026, 18 giugno 2027, 19 giugno 2027 sono i concerti che terranno appunto i Fontaines D.C. in Italia. Voi direte dove e come? Ecco, questo lo dovete scoprire voi, e possiamo dire proprio tutto.
2: Certo, giusto. Certo.

0: Ashes to Ashes, David Bowie su Radio Freccia nelle Good Vibrations con Double M e Wally. Double M che si era perso in ricordi di gioventù, probabilmente con un artista che avrà segnato la tua vita, no?
1: Sì.
0: E quella lì che stavi ascoltando. Adesso stai facendo. Aspetta, va.
2: Quindi, Wally, mi stai confermando che secondo il tuo parere La Cura, essendo pop, sì, è paragonabile a Papi Ciulo, che è considerata pop anche quella, cioè mi stai dicendo che le canzoni sono equivalenti, giusto? Giusto?
1: Stai equiparando?
0: No. Posso fare un esempio?
1: A parte che traigo il no, a parte che mi ricordavo che fosse più vecchia,
0: invece no,
1: invece del 2000, pensavo tipo 2004, 2005.
0: No, ma scusa, no. Pupa, tu che hai scritto, ma cioè prendi il gioco del calcio, lo sport, Roberto Baggio e Paramatti, il difensore del Bologna, giocano entrambi a calcio ma con effetti diversi, però comunque il macrogruppo è quello del calcio. E quindi nel macro gruppo del pop si trova tutto. Poi è chiaro che ci sia una qualità diversa, però anche lì, poi magari se chiedi a Double M ti dirà che lui preferisce questa alla Cura, giusto Double?
1: Vabbè, ma spari sulla... Vedi? Ma perché a me non piace Battiato?
0: Capito. Non gli piace Battiato, non gli piacciono i Queen, siamo qui nelle Good
1: Vibrations. No, c'era una, sì, c'era una leggenda metropolitana, ricordo.
0: Sì.
1: Ah, ma vedi, 2003, no? Ok, era del 2003. Papicciulo. Vabbè, così dice Wikipedia. Si diceva che fosse morta.
0: Lorna, la...
1: Perché... Insomma, come spesso accadeva, sai, faceva la canzone e poi sparivano. Certo. Si diceva, no, è morta di overdose. Mi ricordo.
0: Spariva, parlato, incredibilmente, perché insomma questa...
1: Invece no, è ancora viva, con un cappellino in testa che sembra una palla da discoteca, ma c'è, è ancora

0: tra noi, qualcuno potrebbe anche dire purtroppo.
1: No, vabbè, basta. Due giorni di fila e Coldplay. Cioè, chi è che vi sta scegliendo le canzoni? Colpa di Wally, io lo so che è colpa di Wally. Io. Il discorso non era così.
2: Cioè, sicuramente. Con i Coldplay, sicuramente.
3: Lancia la pietra, sì, e sì, nasconde la mano.
2: Sì, sì, lancio alto.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mezzogiorno, buongiorno, tutto con la G, G, G, G, G, G. Insomma, ieri
2: è successo,
1: non ho potuto.
2: Ah,
1: e perciò un indovinello che avevo preparato ieri lo dico oggi.
2: Oggi non è il santo.
3: Ma scusa.
1: Sono nero quando mi compri, rosso quando mi usi e grigio quando mi butti. Esatto. Cosa sono? Punto interrogativo. Lite. Buona domenica, sfrecciati o meno.
2: La bacchetta di Lenny Kravitz.
3: Scusa. Grigio quando mi butti, perché? Scusa.
2: Quando diventa vecchio non lo usa più. Si ingrigisce.
3: Si raggrinzisce. Non so, cos'è? Nero quando. La carbonella.
2: Carbone.
3: Potrebbe essere, no?
2: Il carbone. Rosso quando mi usi.
3: Potrebbe starci. Preferivo il santo, però, devo essere sincero.
2: Io preferivo la bacchetta. 366-663-4466, di nuovo buona domenica e buon pomeriggio, visto che abbiamo scavallato. Cominciamo dai Depeche.

0: Le 12 e 4 minuti, una buona giornata da Tommaso Angelini. Vediamo le notizie principali di oggi. Allarmi esplosivi vicino alla base della Royal Air Force di Fairford nel Gloucestershire, utilizzata dagli Stati Uniti. Diverse persone sono state arrestate, alcune abitazioni evacuate. Gli artificieri dell'esercito stanno esaminando alcuni veicoli mentre la polizia ha istituito un cordone di sicurezza. Le autorità però definiscono la situazione sotto controllo e l'episodio circoscritto. Ancora all'estero, è di almeno 14 morti e 57 feriti il bilancio degli attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina, particolarmente colpita Odessa, dove è morto un uomo. Nella notte Mosca ha lanciato 170 droni, 147 dei quali sarebbero stati abbattuti o neutralizzati. Colpite abitazioni e infrastrutture civili anche a Kharkiv, Kiev e Sumy. È morto molto probabilmente per un selfie Jacopo Trabattoni, il 15enne il cui cadavere è stato ritrovato nella notte tra venerdì e sabato nei campi di Lodivecchio. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica e il cadavere presenterebbe segni di folgorazione. Non sarebbe stato invece un incidente l'investimento di un bambino di 5 anni ieri sera a Torino a travolgerlo. Secondo i carabinieri sarebbe stata l'ex compagna del padre, una 24enne arrestata con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate. La donna sarebbe poi fuggita, il piccolo con traumi al torace e all'addome non è in pericolo di vita. In chiusura la pagina sportiva, oggi ultima giornata di regate preliminari nel Golfo di Napoli per l'America's Cup, che inizieranno dalle 14:10. Dopo due giornate e sei regate di flotta, l'equipaggio di Luna Rossa Senior è saldamente al comando della classifica generale. Infine il calcio, alla vigilia della trasferta di Bursa, dove l'Italia giocherà domani sera la seconda gara del girone di Nations League con la Turchia, Roberto Mancini lascia 10 azzurri a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico. Tra loro ci sono Barella, in Ignazio Maldini e Gianluca Mancini. È tutto, ora c'è il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutto il nostro territorio grazie all'alta pressione che sarà dominante e garantirà infatti una giornata stabile ed ampiamente soleggiata. Solo verso sera qualche nuvola in più sulle due isole maggiori. Le temperature massime diurne saranno gradevoli fino a toccare diffusamente i 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 13 erano i Lumineers, Isabel Fly con le cicale verso il finale, c'è questo Charleston che sembrano un po' le cicale, le prime cicale d'estate, quelle di fine maggio.
2: Quell'estate che oramai è solo un ricordo antico per quanto riguarda quest'anno, visto e considerato che siamo già al 27 di settembre, visto e considerato che più o meno tutti hanno ripreso il lavoro, poi magari ci sono anche i fortunati che a settembre se ne vanno in ferie, ma... a dare un po' di fortuna e di buone speranze ci siamo.
1: Pensiamo noi. Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple.
2: Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
1: E visto che vi regaliamo i loro biglietti, ci sono i Deep Purple con Strange Kind of Woman.

So, I love you, baby.

0: Con questo il punto preciso in cui Young Eland di Purple cerca di scimmiottare un po' Albano Carrisi, con questi gorgheggi, con questi vocalizzi che, insomma, dal punto di vista dell'estensione vocale non hanno nulla da invidiare al nostro portento pugliese, no?
1: No, ecco. Nostro maestro vinaio.
0: Esatto, anche. Tra le altre cose, anche maestro vinaio. Che talento incredibile, Albano.
1: Una roba...
0: Strange Kind of Woman.
1: Pazzesca. Anche il talento di non scomparire, nel senso di non smettere di...
0: No, certo, di durare così tanto.
1: Qua ci sono dei consigli per le tue attività professionali parallele alla radio.
0: Chi se ne frega, quello non è importante. Abbiamo letto molto volentieri, ma insomma non c'entra niente con quello che stiamo raccontando, cioè nulla, durante le Good Vibrations.
1: Però fa piacere comunque ritrovare sempre i Pearl Jam, perché li ascolteremo tra poco, quasi come se ci ascoltassero dalla programmazione, perché quando abbiamo cominciato ci eravamo un po' promessi di mettere più musica che arrivava sì da quel genere, che arrivava soprattutto da quegli anni lì, quindi dalla fine degli anni 80 fino ai primi anni 2000.
0: Ma siccome, come dicono i giovani, stiamo cucinando, sappiate che questa cosa...
1: Let us cook.
0: Esatto, let us cook, perché adesso sì, stiamo prendendo le misure di tutto quanto, però vedrete che succederanno delle cose. Pearl Jam, che sono stati protagonisti a Luana Fest in questi giorni, non solo Eddie Vedder, ma anche proprio i Pearl Jam, con la presentazione anche del nuovo batterista, che ha preso il posto di Matt Cameron, che dopo una onorata carriera di 20 e passa anni ha deciso di dedicarsi solo al progetto Soundgarden, perché i Pearl Jam e Soundgarden avevano questa condivisione di batteria.
1: È sempre bello quando capita tra le band note, no? Poi tante volte ti limiti, e ci sta anche come discorso, ad ascoltare, conosci le canzoni, ma poi non scendi nello specifico, e spesso volentieri trovi queste situazioni in cui A, scopri che gira che ti rigira, il mondo è quello.
0: Sono quelli lì.
1: E B, capita spesso volentieri appunto che un musicista, un componente della band, faccia parte contemporaneamente di due entrambe. Arriveranno i Nothing But Thieves dalla Top 20, però prima li abbiamo annunciati.
0: I Pearl Jam con Sirens.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Freccia.
3: 12:35, ci continuiamo, è colpa mia che le spengo perché mi dà fastidio e poi mi dimentico di riaccendere le luci. Wally, come una ballerina volante, corre al mixer a riaccenderle. Ancora buon pomeriggio, scavallato il mezzogiorno nella speranza che questa domenica stia andando per il meglio, quantomeno come programmata, qualora dei programmi insomma li avevate inseriti all'interno dell'agenda, se no anche un po' alla
4: rinfusa, no?
3: Sì,
4: un po'
3: alla come, buona, come quello capita. Che viene viene, forse come, sono le domeniche più belle.
4: Esatto, come si suol dire, le cose più belle vengono sempre un po' a caso. Potremmo fare questo, che è anche un po' il preludio a cose che succederanno più avanti. Visto che è domenica, visto che qui si chiude la nostra settimana per quanto riguarda le Good Vibrations Weekend, potremmo dedicare qualche tempo alla segnalazione da parte vostra degli highlights della vostra settimana. Cioè, ma proprio 30 secondi per dire, oh, questa settimana mi è successo questo.
3: Ovviamente solo cose brutte.
4: Cioè, sì, no, sarebbe bello ogni tanto anche una cosa bella, però fate voi, cioè sì, scegliete voi.
3: Un bel riassunto.
4: 366 663 4466.

0: I Cranberries con All To My Family alle 12.41 su Radio Freccia insieme ad Double M e al Wally Vostro con quella che è un po' la sintesi, no, della vostra settimana. Vi abbiamo chiesto di, un po' come si fa dopo un evento sportivo, di fare un riassunto, una sorta di highlights, o se scrivete poca roba, se mandate i vocali entro i 30 secondi, perché sennò sì, diventa difficile.
1: Abbiamo fatto questo, ma ci siamo dimenticati di ascoltarli.
0: Quindi leggeremo, eh? Perché insomma,
1: no, perché tra l'altro sono delle, come si dice, delle aggiunte, i messaggi scritti, delle aggiunte ai messaggi audio, per cui ci arriveremo. C'è qualcuno che mandiamo sicuramente un abbraccio, perché non è stata una bella settimana per come è cominciata, visto la perdita, però si può brindare chiudendo oggi a chi ovviamente non c'è più.
0: In ricordo, sì. Dunque, ho rifiutato un'offerta di lavoro da almeno 500 euro in più al mese per la possibilità di crescita dove sono ora. Mi sono invaghito di una mia collega che è fidanzata. Ho preso un marciapiede, gomma squarciata, e ho dovuto vedere un aeroporto intitolato a un mafioso. Vabbè, qui già sappiamo in che direzione andiamo. Cioè, una settimana rivedibile, no?
1: Sì, rivedibile, però... dai, non lo so. Cioè, se hai rifiutato l'offerta di lavoro, vuol dire perché pensi che...
0: Ma l'hai rifiutata perché così puoi continuare a vedere la collega di cui ti sei invaghito?
1: Hai ragione.
0: O... cioè, che lì diventa la discriminante,
1: the
0: no?
1: Backside of the story.
0: Esattamente. Secondo me è un po' così, perché poi dici, vabbè, ma dai, tanto almeno...
1: Il motivo per cui hai preso marciapiede è perché evidentemente sei troppo... innamorato,
0: coinvolto, sì. Poi ogni tanto bisogna anche allontanarsi da se stessi, perché sennò poi si finisce per squarciare. O innamorata, sì, sì. Non viene menzionato il sesso di chi scrive il messaggio. Occhio alle gomme squarciate.
1: Sì, bella domanda, va bene. 366-663-4466, ne sono arrivati tanti, adesso li ascoltiamo insieme per tutti coloro che insomma hanno avuto una settimana che non è stata delle migliori. Ripensate a tutto quello che accade in The Departed, ripensate a tutto quello che può accadere nel momento in cui magari siete in un piano rialzato di un pub, bevete
0: quella
1: un
0: birra lì,
1: birrone,
0: quella birra,
1: prendete
0: lì
1: il calice e lo lanciate dietro di voi.
0: Come Backbeen in Trainspotting.
1: Questa è un po' tutta l'anima di quello che accade in questa I'm Shaping Up to Boston.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 12.48. Mamma mia, c'ho uno starnuto a metà narice. Sto guardando la luce, ma
2: mi ricordo, pensavo avessi visto qualcosa, preso qualche pastiglia strana, perché a un certo punto, perché io ci stesse seguendo in radiovisione, il buon Dabolema ha cominciato a guardare verso l'alto, ma anche con le mani spalancate.
1: Non riesco a mandarlo indietro,
2: tipo un vai.
1: No, non riesco, non vai, rimane lì.
2: Ah, non riesci a mandarlo avanti, quindi a farlo uscire.
1: No, adesso vorrei evitare di starnutire, quindi vorrei che salisse.
2: Ma starnutisci, questa è Radio Verità.
1: Erano gli U2 con Silenzio. Silenzio.
2: Comunque Bono con quella voce lì può dire quello che gli pare.
1: Può dire quello che gli pare.
2: Quello che gli pare. Anche Silenzio, che detto da noi sembra una storpiatura di una parola, e invece diventa fighissimo con gli U2.
1: Li abbiamo citati prima, accusati di essere il motivo per cui esistono determinate band tipo i Nickelback.
2: Ecco.
1: Un saluto a Chad Kroeger, ma soprattutto ad Avril Lavigne. Questi sono i Bon Jovi.
2: Saluto anche i Bon Jovi. Romeo's bleeding.

0: I Bon Jovi con Always, qua sì che ci si distrugge proprio le budella e anche un po' le mutande, con la canzone d'amore per eccellenza. L'amore che fa soffrire, però, non l'amore quello lì costruttivo.
1: L'amore che fa soffrire.
2: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Io volevo invitare l'amico della settimana di merda, Cornaredo, che lo appendo gratis. Okay. E gli passa tutto.
1: L'amico è quello. Leggevamo un messaggio prima. Sì. Ciao Fede. Fa sospensione, avete presente, sì, sì, ganci nella pelle, insomma, le cose
0: in questo momento ho i brividi solo a pensarci. Cioè uno dice: già ho passato una settimana brutta, vado pure a farmi appendere, eh? No?
1: Allora, se per te è una pratica liberatoria, sì.
0: Ma è liberatoria questa cosa?
1: Non lo so, non mi sono mai fatto appendere. L'unica volta che mi appendeva era mio padre, perché mi appendeva.
0: Quando esageravi.
1: Esageravo. E credo. E quando scalo? Resto appeso spesso. Li ascoltiamo sempre. Oggi è il compleanno di mio padre. Sarebbe possibile fare gli auguri a Dennis? Grazie mille. No.
0: Ovviamente no.
1: Non facciamo queste cose. Non so se ci sono altri messaggi al riguardo. Forse sì.
3: Sono Leo.
1: Ah già, Leo. Allora, questo messaggio non si sente. C'è scritto Leo, questo bambino, che è di ritorno, sta andando a Lucca. Adesso non ricordo perché la favola che ha scritto è stata scelta per...
0: Ha vinto un concorso.
1: Per essere inserita in un libro, quindi era molto contento. Ciao Luca, bravo.
0: Bravo, Leo.
1: Leo.
0: Sì. Bravo Leo.
1: Continua
0: Leo
1: a scrivere, non smettere di scrivere.
0: Sì, che è una cosa bellissima, lì sì che ci si libera, no? E sarei curioso di leggerla questa favola qua. Adesso.
1: Ciao. Magari ce la manderà prima.
0: Dai, aspettiamo.
4: Sono di culo bello, da Iesi. E niente, no, questa settimana siamo in lutto per la sconfitta nazionale.
0: Confermo.
4: Mancini è qui di paese, quindi...
1: Perché vi aspettavate cose?
0: No, io devo chiederti un favore. Tu sai quanto ti voglio bene. Però se vogliamo andare d'accordo, non parlare mai più di calcio, né della nazionale né del Napoli, ma di nessuna squadra.
1: Scusami, Willy, ma ci facciamo cagare da
0: no
1: anni.
0: Ma tu non ti preoccupare, poi ci sarà il momento in cui salirete tutti sul carro dei vincitori a dire: no, ma io lo sapevo.
1: Ma no,
0: ce la faremo,
1: non lo seguo il calcio.
0: Ce la faremo. Diventeremo persone migliori.
5: Ce la faremo.
1: No, non ce la faremo.
0: Ce la faremo, vedrai.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: È l'una, quasi. Manca un minutino.
2: Siamo leggermente in anticipo oggi, non siamo abituati a questa dimensione, perché noi siamo, non è vero che siamo dei ritardatari, ma
1: io sì.
2: Io no, e anzi faccio anche un po' fatica con i vari ritardi, ma dal punto di vista delle scalette è raro essere in anticipo. È raro.
1: Sì.
2: Quindi questa cosa va sottolineata. Bravo a chi c'è in programmazione.
1: Non è merito, è che si accumulano, ma poi sono questioni tecniche.
2: Per fare un po' spogliatoio, intanto bisogna anche dire delle cose che diverse.
1: Il 366-663-4466 è a vostra disposizione anche per raccontarvi in questa domenica sulle note della musica migliore che c'è in città.
2: Willa! È Radio Los Santos questa.
1: Magari.

0: 13 e 4 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Nuovi aumenti per i carburanti con il diesel che continua a salire e sfiora i 2,50 euro al litro sulle autostrade. Intanto Eni valuta di mantenere fino a fine anno il tetto dei prezzi. Da domani benzina a 1,99 euro, gasolio a 2,19 euro al litro nei distributori Eni ed Eni Live. Allarme esplosivi vicino alla base RAF di Fairford in Inghilterra, utilizzata dagli Stati Uniti. Diverse persone sono state arrestate da alcune abitazioni evacuate. Gli artificieri dell'esercito stanno esaminando alcuni veicoli. Le autorità definiscono la situazione sotto controllo e l'episodio circoscritto. È di almeno 14 morti e 57 feriti il bilancio degli attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina, particolarmente colpita Odessa, dove è morto un uomo, colpite abitazioni e infrastrutture civili anche a Kharkiv, Kiev e Sumy. Non sarebbe stato un incidente l'investimento di un bambino di 5 anni ieri sera a Torino. A travolgerlo, secondo i carabinieri, sarebbe stata l'ex compagna del padre, una 24enne arrestata con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate. La donna sarebbe poi fuggita. Il piccolo, con traumi al torace e all'addome, non è in pericolo di vita. È morto molto probabilmente per un selfie Jacopo Trabattoni, 15enne nel Lodigiano. Il giovane si sarebbe arrampicato su un traliccio della rete elettrica di oltre 20 metri. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione. La Chiesa riconosce i propri errori, è il monito pontificio nella terza giornata della visita apostolica in Francia. Papa Leone ha parlato degli abusi su minori commessi dalla Chiesa e li ha definiti una piaga. Questa sera incontrerà 7 vittime di violenze sessuali e psicologiche commesse dal clero. È tutto per questa edizione delle notizie, tra pochissimo il meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia. Ascolto.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutto il nostro territorio grazie all'alta pressione che sarà dominante e garantirà infatti una giornata stabile ed ampiamente soleggiata. Solo verso sera qualche nuvola in più sulle due isole maggiori. Le temperature massime diurne saranno gradevoli fino a toccare diffusamente i 27-28 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 13 e 12 le Lip con Bloodlines dalla Top 20 nel pieno del racconto delle vostre settimane non troppo positive.
2: Infatti arrivasse un messaggio positivo, una roba che dice, ah no, però uno positivo c'è in realtà.
1: C'è uno positivo.
2: Positivo c'è ed è anche molto bello, anche formativo se vuoi.
1: Ah, una delle cose belle che mi è capitata questa settimana, ho accompagnato un vicino di casa a fare la spesa, due generazioni a confronto, dice 60, io 93, lui, ci abbiamo messo 3 ore, essendo anziano ci vuole pazienza, ma ne valsa la pena perché ancora una mente fulgida, lucida e ha tanto da raccontare. Ah, bello Davide.
2: Io sono un po' romantico da questo punto di vista, mi emoziono anche quando leggo queste cose e grazie per aver condiviso con noi questo pensiero, perché siamo qua sempre a fare i pirla, ogni tanto è anche bello cogliere del senso dalle radici, no?
1: Chi sono i Connells?

0: Beh sì, questa è una di quelle canzoni che ti scavano dentro, no? Lo diciamo spesso, ma ci sono, perché poi fare del rock and roll, fare della musica significa inevitabilmente andare anche a confrontarsi con i sentimenti più nascosti, e i Connells in questa 74-75 si confrontano con la malinconia o la malinconia, come cantava, se non mi ricordo male, Marco Masini.
1: Non so, la devi smettere di fare questi riferimenti alla musica italiana, peraltro...
0: Bella!
1: No, ma non dico quello, cioè scavi tanto nel passato.
0: No, non tanto, secondo me qui siamo

0: No.
1: E allora di che cosa sta?
0: Ma io Masini non l'ho mai ascoltato.
1: Ma neanche
0: però,
1: io, ma neanche
0: Malinconia, però... non c'è. Cioè, no, ma chi è che se la ricorda Malinconia?
2: La Malinconia.
0: Ma dai, io vorrei sapere adesso che Malinconia che dove è finita in classifica.
2: Ma no, ma che vuol dire? Anche i Velvet Underground hanno venduto pochi dischi, però hanno lasciato il segno. Cioè, se guardi solo la classifica, allora cioè, guardiamo solo la copertina.
0: Avrà venduto
2: del
0: pochi
2: libro.
0: Dischi, però.
2: Guarda, guarda, guarda dove era in classifica. Leggilo però adesso.
0: Ma l'album, l'album. Ma non è la stessa cosa.
2: Ma come non è la stessa cosa? Il concept è quello lì. Vabbè, 13-19 minuti. Queste sono le Good Vibrations con anche queste. Come dire, incursioni nella musica italiana d'autore d'epoca.
0: No, non vabbè. Perché non mettiamo allora solo musica italiana?
2: Guarda, forse per me non ci sarebbe nessun problema, il capo non vuole. Quindi, magari Masini su Radio Freccia no. Però su quelle cose che ogni tanto così mi vengono in mente, ma non lo farò più perché sennò poi non voglio che t'arrabbi.
0: Non affligge. No, ma per me guarda. Non affliggetevi e non fatevi affliggere dalla Malinconia. Perché diventa complicato.
2: Bel neologismo però, la Malinconia.
0: Anche perché qua c'è Corey Taylor in una delle sue forme migliori. Un sacco di numeri, perché arriveranno i Flores Road con 7563, qua abbiamo un 666. Vi diciamo anche il 366-663-4466, il 258, il 738 che Wally crede ancora vada annunciato.
2: No, c'è.
0: E basta, poi di numeri ne abbiamo badati abbastanza.
2: Ma se ce ne volete dare voi un paio da giocare sulla ruota di Napoli per il prossimo weekend, insomma, noi siamo qua
0: no?
2: A disposizione.

0: www.fileni.it.
1: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
2: Ma dai, è Luca Argentero.
3: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
4: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
3: Amici illimitati.
4: Ma qui è tutto illimitato.
3: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
4: Ma allora... selfie illimitati.
5: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio Freccia.
7: 13:28. Giocherei il 22.
8: O Paz.
7: E il 37.
8: O Monaco.
7: Ah.
8: Nella...
7: mi piacciono entrambi. Mi piacciono entrambi.
8: Potremmo provarci
7: a giocarli.
8: Eh sì, tanto. Voglio dire. Prima o poi.
9: Ciao Martino da Macerata.
8: Ciao Martino.
9: In realtà
8: ciao,
9: devo Martino. Confessare che a 17 anni vidi un concerto di Marco Masini. Me la ricordo più o meno la malinconia. Ma una canzone che mi aveva colpito molto, che non so se la maggior parte qua può conoscere, si chiama Ci vorrebbe il mare.
8: Bellissimo.
9: Va bene, ciao, buon pomeriggio.
7: Posso dire, siamo un sacco di cose che ci uniscono. Anche lui è un double M, Martino.
8: MM, è vero.
7: Che è il cognome, comincia con la M, e arriva da Macerata.
8: Ed è un cognome che ha tanto a che fare con noi, peraltro.
7: Io arrivo da Milano, cioè un triple, quindi siamo entrambi dei triple.
8: Ma chiamalo, lo chiamiamo in diretta adesso. Lo chiamiamo.
7: Che caramba!

0: Beatles con Let It Be su Radio Freccia nelle Good Vibrations con Double M.
1: Da piccolo capivo Lady B.
0: Lady B. Eh sì, un grande classico.
1: Immaginavo questa Lady B, che non ho mai capito fino in fondo.
2: Ma la smettete di fare la versione queer di Sandra e Raimondo? Fateci ascoltare del rock, su.
1: Non ci qua rock. Non...
0: Che messaggio da dura.
1: Qua rock arriva tra 10 minuti. Sì, 14.
0: Però, eh sì.

0: No, prima... vabbè, dai.
1: Sì, forse il paparoncino.
0: Secondo me il rock che intende lei comunque si arriva tra una decina di minuti. Dal tono del messaggio, mi sa.
2: È a grande richiesta perché mi hanno chiamato pure da Radio Maria. Sì. Oggi è San Vincenzo De Paoli, sac puntato o sacce puntato. Pertanto auguri ai Vincenzi e alle Vincenze De Paoli, dei Paoli, sac puntati.
0: Sacerdoti, credo. Saccente.
1: Non
0: è una bella cosa da dire. Beh, santo, perché? Scusa. Lei è un po' saccente, Santo Vincenzo.
1: È un insulto?
0: Insulto no, però non credo che sul calendario appuntino saccio come saccente. No? Più sacerdote. Boh,
1: sarebbe
0: so.
1: Bello. Sarebbe però, bello, cioè, secondo me sarebbe bello.
3: Prego. Buongiorno Freccia, Francesco da Roma. Da Polemeri, non ricordare la malinconia è un grave peccato.
1: Non me la ricordo. Mai.
3: C'era anche quell'altra un po' meno conosciuta, la gelosimpatia, di cui tra l'altro da Polemeri tu sei pregno. Sono cose che vanno conosciute per sapere chi si è. Guarda, questo che mi taglia la strada è l'antropolo tampono.
1: Ecco, non era ancora, era il 91, cioè ero appena nato.
0: Ecco, anch'io, abbiamo la stessa età, ma scusa.
1: C'era qualcuno che ricordava questa.
4: Ti vorrebbe il mare.
1: E Wally la sa tutta.
4: Ora che mi lasci.
1: Video su YouTube caricato da qualche boomer, fatto con Windows Movie Maker, con le immagini del mare, di una con i telefonini che facevano i video ancora senza lo stabilizzatore.
0: Cioè, un po' di tremolio.
1: C'è dietro un po' di tremolio che insomma fa annusare una settantina d'anni. Primo font corsivo che si trova su Windows. Stampato lì.
0: Neanche troppo test. Centrato, se vogliamo essere.
1: Sì, con le immagini che sfumano l'una con l'altra. E il testo piazzato lì, cioè non è che cambia. Ma vabbè, meno male che ci sono i Kings of Leon.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 13:41, i Green Day, di cui parlavamo prima, brevemente per un pezzo rifatto, no? Legato ai
2: Rhythms del mondo. Non ti preoccupare.
1: Questa invece è nuova, dalla nuova, insomma, l'ultima che ci hanno regalato, Never Gonna R.I.P.
2: Che però non è legata a una nuova uscita discografica, quantomeno per il momento non ci sono notizie, ma è legata a un'uscita cinematografica, cioè Nimrods, il film che ripercorre un po' le origini della band con una storia liberamente ispirata alla loro.
1: Questo cosa ci insegna? Che non importa cosa, ma l'importante è che esca.
2: Esatto, okay? Esatto.
1: Cioè, è una metafora importante da portarsi dietro.
2: Ok.

0: si chiama Not the Only One, questa canzone che porta la firma dei Papa Roach, pezzo che va contro tutti gli egoriferiti, tutti quelli che pensano di essere il centro del mondo, tipo i conduttori delle Good Vibrations.
1: Tipo, sì, conduttori. Tipo i conduttori del gruppo.
0: Esatto, esatto, che meritano talvolta
1: dedicata dei, a noi
0: delle ingiurie.
2: Allora, questo è dedicata a noi.
0: Questo è il momento degli annunci importanti, perché sì, spesso e volentieri noi diamo origine a delle a dei concorsi, diamo origine a tutta una serie di cose. Volevamo avvisarvi che quella iniziativa che ha preso il via qualche settimana fa, cioè delle richieste automatiche da fare in settimana dal lunedì al giovedì dalle 11 in avanti, continua a essere in
1: sì,
0: vita,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, potete mandare un messaggio al 366-663-4466 dal lunedì al giovedì chiedendo la vostra canzone preferita, scrivendo solo artista e titolo, e poi quella canzone verrà scelta nell'arco di mezz'ora e poi trasmessa lo stesso giorno, per cui insomma
0: mandate tanti messaggi,
1: mandate
0: il numero,
1: tanti messaggi,
0: ripeto, è sempre
1: anche
0: quello,
1: anche perché poi, cosa che abbiamo deciso insieme, meno dire, Ferri ci sta facendo i messaggi che manderete, le canzoni che poi verranno scelte, alcune di queste saranno inserite proprio in programmazione, quindi le sentiremo più volte nel corso dell'anno.
0: Però è valido solo dalle 11 in avanti, dal lunedì al giovedì.
1: Esatto.
0: Se lo fate il venerdì, il sabato e la domenica, non vale.
1: Non serve a
0: capito?
1: Niente.
0: Perché il server non riconosce quella richiesta.
1: Quindi ricordatevi 366-663-4466 dalle 11 in avanti, artista e titolo. Detto questo, e avendo fatto anche gli aziendalisti, ci possiamo salutare.
0: Siamo arrivati in fondo a questa settimana. Io devo scappare, me ne vado in Umbria. Amici umbri,
1: bravo,
0: ci vediamo lì.
1: Io devo scappare, me ne vado a Brescia.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ci vediamo qua, a Dio piacendo, venerdì prossimo, come diceva
1: venerdì,
0: lo chef
1: sì,
0: Guerino.
1: Sempre a partire dalle 10, anche con il nostro momento polemica poi del Luna, che resta immancabile.
0: Esattamente, vi lasciamo con Ambra Marie, che vi porta con sé fino alle 17.
1: Non solo, vi lasciamo anche con i Black Keys, She Does It Right, che dovranno attendere un pochino, perché c'è chi è lungo a cambiarsi, come i Led Zeppelin nella loro Stairway to Heaven. Ciao, grazie.

0: way to heaven.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59, cos'è che dovete ricordarvi sempre? Che state ascoltando Radio Freccia da quest'ora fino alle 17. La voce che sentite è quella di Ambra Marie, che vi tiene compagnia all'interno di Electric Ladyland. Quindi, come vi dico sempre, follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio. Entriamo in questo labirinto mentale il venerdì e ne usciamo la domenica, quindi ci siamo quasi, la luce la stiamo intravedendo alla fine di questo tunnel, però non è detto che non sia un camion. Sapevo c'era una battuta del genere, lo so, non il miglior modo per cominciare una puntata, ma del resto è così, ci si accontenta di quello che c'è. Voi come state? Come ve la state passando questa domenica?

Ed Rojack, Ray Charles, per cominciare la nostra prima ora insieme, ora che potete guardarvi anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, così potete godervi anche le immagini di Radio Freccia, non solo il suono, anche se il suono è quello che conta. Ripeto, 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire. Io vi tengo compagnia fino alle 17, a mio modo, parlandovi un po' di musica, facendovi ascoltare qualcosa. Tipo questo pezzo, che è un gran pezzo da godersi, da domenica pomeriggio, secondo me ci può stare.

0: Radio Freccia.
1: Le 14:15 con la vostra Ambra Marie fino alle 17. Chi c'è?
2: Ma sì, Ambra, che cosa c'è di meglio per cominciare questa domenica? Con un bel po' di humor nero, proprio humor da humor dark. Ciao da Zammie.
1: Perché no? Io la trovo sempre un'ottima idea. Lo humor nero lo apprezzo sempre molto. Così come voi invece apprezzate le cose che vi facciamo conoscere, perché Ste scrive: Kiwanuka è probabilmente la miglior scoperta fatta ascoltandovi. Un gran artista, delicato, super espressivo, con un gusto non scontato negli anni che viviamo. Ormai da anni stabile nei miei ascolti. Grazie ragazzi, veramente ci mancherebbe. Siamo qua apposta per farvi scoprire cose. Tipo sta band qua è nuova, si chiamano Nirvana.

dedicato ai musicisti e alle musiciste, quindi se avete dei concerti questa sera, nella prossima settimana, nel prossimo mese, mandatemi dettagli, così almeno facciamo girare i vostri live qui su Radio Frecce, che serve sempre.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo Becky Good. Naturalmente irresistibile.
3: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
2: San Carlo Veggie Good.
4: Radio Freccia.
5: Le 14:27 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. Ripristiniamo una rubrichina che arriva ogni tanto ed è Ascolti Notturni. Non so voi, ma io amo particolarmente ascoltare la musica di notte mentre sono in viaggio in auto. Stanotte stavo tornando da un concerto e mi sono ascoltata questa band che ho scoperto così scrollando un po' l'Instagram, quindi lo scroll ogni tanto fa anche cose buone, come farmi scoprire appunto questa band che si chiama Kyo. Kyo Band, sono di Londra, è appena uscito il loro nuovo disco, il primo album in studio, Put a Smile on For Me. A livello di sound sono un po' mi ricordano un po' i Creed, e lui ha, il cantante ha una voce incredibile, veramente molto molto figa. Ripeto, si chiama Put a Smile on For Me e la band si chiama Kyo. Magari le ascolteremo in sé, che ti consiglio tantissimo.

Sad Eyes, Bruce Springsteen su Radio Freccia. Io invece vi stavo parlando appunto dei miei ascolti notturni di questa band che ho scoperto stanotte, si chiamano Kyo, ed erano passati anche su Hypersonic, il programma di Gianluigi Riccardo, che ci vede sempre molto molto lungo, quindi ve li aveva già consigliati lui, però è sempre bene insomma sponsorizzare le nuove band. Ripeto, il nuovo disco si chiama Put a Smile on For Me ed è stata una grande scoperta. Mi hanno ricordato, prima volevo dirvi anche un'altra band oltre ai Creed, ma come al solito quando voglio dire qualcosa non mi viene il nome poi della band. Mi hanno ricordato un po' i Wanderers come sound e come stile, band che io ho apprezzato particolarmente, che vi abbiamo fatto scoprire nella nostra top 20, quindi chissà che non entrino anche loro prima o poi nella top 20. Adesso arriva una band che vi abbiamo fatto ascoltare spesso, sono i Royal Otis, ormai una conferma.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:38 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Dopo i consigli notturni, andiamo invece sugli On This Day. È uno, in realtà, già scelto. Vi do le anticipazioni, così almeno sapete un po' dove andiamo quest'oggi, in questo 27 settembre. Purtroppo in realtà non è un grande anniversario, perché a fine ora vi porterò al 27 settembre del 1986, quando ci lasciava a soli 24 anni Cliff Burton, storico bassista della formazione originale dei Metallica, muore per un incidente stradale col tour bus della band. Insomma, una storia molto triste, e lo ricorderemo appunto con una canzone a fine ora.

Please let me get what I want. Sono arrivati anche gli Smiths, così a spaccarmi il cuore, perché ci sta ogni tanto in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, perché dall'app il cuore si spacca meglio. La musica arriva in una maniera diversa se la scaricate. Allora, cosa accadeva il 27 di settembre, al di là dell'anniversario che ricorderemo tra poco di Cliff Burton? Nel 1982 Depeche Mode pubblicano A Broken Frame, ovvero il loro secondo album, e invece il 27 ottobre del 1994 i REM pubblicavano Monster. E poi nel 2018 ci lasciava anche Marty Balin dei Jefferson Airplane. C'è un podcast del White Rabbit dedicato proprio a questo.

0: Radio Freccia.
1: Le 14:48 con Ambra Marie. Follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio perché ci stiamo per fare il nostro solito viaggio nel tempo, però purtroppo andiamo al 27 settembre del 1986, quando ci lasciava Cliff Burton, storico bassista dei Metallica, scomparso tragicamente nel tour svedese appunto del 1986. È una storia molto triste quella di Cliff, bassista dalla tecnica incredibile che ha plasmato il sound dei Metallica, era molto amato. Ma la sua storia si interrompe nell'incidente del tour bus dei Metallica durante il tour in Europa di Master of Puppets.

Dopo la sua morte la band era scioccata e aveva pensato di sciogliersi, però poi i parenti stessi di Cliff avevano spronato i Metallica a continuare e Injustice for All, il disco successivo, viene dedicato interamente a Cliff, anche se la traccia di basso nel mix è stata tenuta molto molto bassa, come in realtà per rispetto, come se non volessero far sentire che Cliff era stato sostituito da qualcun altro, che poi era Jason Newsted. Prima vi dicevo che nella morte di Cliff il destino ha giocato un ruolo fondamentale, perché Cliff si è praticamente giocato la vita in una partita di carte. Vi spiego meglio la storia. La sera dell'incidente Cliff Burton e Kirk Hammett si erano giocati a carte il posto più bello per dormire nel tour bus, che era praticamente il letto a castello con la vetrata davanti. Aveva vinto Cliff ed era andato a dormire nel posto appunto considerato prestigioso dalla band, solo che quel posto è stato fatale nell'incidente. Kirk Hammett è stato quello che ne è uscito più sconvolto da questa storia, perché poteva esserci lui al posto dell'amico e verrà perseguitato da questo senso di colpa, e molto spesso dirà che avrebbe preferito esserci lui al posto dell'amico. Io ho la pelle d'oca ogni volta che racconto questa storia, perché è qualcosa insomma di molto molto toccante. Adesso quello che noi possiamo fare è alzare il volume in onore di Cliff Burton. Dobbiamo farci arrivare questo basso proprio fino alle viscere. Questa è Orion e sono sicura che ve la godrete in tanti in questo momento.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14:59 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie. Ci siamo appena goduti questi 8 minuti e passa di Orion dei Metallica. Questa è la pronuncia corretta.

0: Però raga, io quando l'ascoltavo con la mia band era Orion, cioè un po' come gli U2, i Rem, quelle robe lì, e quindi il sentimento mi ha portato a quando ero una giovincella che si godeva questo pezzo sul furgone con la band, diciamo ci ascoltiamo Orion, invece era Orion per dirlo come quelli bravi. Arrivano tanti messaggi, insomma, grazie Cliff Burton, Forever and Ever, grandi Metallica, brividi che solo scuotendo la chioma svaniscono, grazie Cliff.
1: Erano bravi questi sbarbati, eh sì, perché si può parlare tranquillamente di sbarbati a quell'epoca.
0: Sì, decisamente, eravamo tutti un po' sbarbatelli quando ascoltavamo questi brani.

Johnny B. Goode, Chuck Berry all'interno di Electric Ladyland, mentre noi stavamo ricordando in realtà Cliff Burton, bassista dei Metallica, ci lasciava il 27 settembre del 1986 a soli 24 anni per un incidente fatale. Leggevo che ad Alameda, la città in cui è nato Cliff, si festeggia il Cliff Burton Day, questa giornata dedicata alla sua memoria che è stata ufficializzata da qualche anno e cade proprio il giorno del suo compleanno, che è il 10 febbraio, quindi non è quest'oggi il Cliff Burton Day. Siete in tempo per organizzarvi, andare alla Mida, magari ascoltandovi anche il pezzo di Elliott Smith, che amo moltissimo, che porta questo nome. Comunque in generale, se avete ricordi, messaggi dedicati a Cliff Burton, mandateli pure al 366-663-4466, che li leggo molto molto volentieri. Intanto qua arriva Sam Fender, The Dying Light.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:11 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17 anche in questa domenica 27 settembre, domenica nella quale stiamo ricordando Cliff Burton. Però mettiamo un secondo da parte questo argomento, perché vi ricordo con molto piacere che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul famoso banner Special in Contest. Radio Freccia è la radio partner dei Deep Purple o dei Deep Purple, a proposito di pronunce corrette, e quindi non vediamo l'ora di vedervi al loro live.

0: in queste
1: ecco, questo era il finale originale che però poi dopo hanno tagliato perché era troppo bello, hanno detto no, non facciamolo così bello il finale The Highway Star, però noi ce l'abbiamo qua tra i vostri messaggi. Grazie, grazie, perché se non ve le rallegro io le giornate, i pomeriggi, lo fate voi con me, quindi vedrò in qualche modo di ricambiare. Per adesso vi sto parlando di Cliff Burton, so, un argomento non proprio felicissimo, però a molti di voi sta facendo piacere, ripeto, 366 6634466 se volete mandarmi i vostri ricordi.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Ma allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
7: Radio Freccia. Walk time.
8: Le 15:27 con Ambra Maria. Allora, stiamo parlando un po' di Cliff Burton nel nostro On This Day, perché lo ricordo per chi si fosse appena sintonizzato, ci lasciava proprio il 27 settembre. E visto che siete in tanti all'ascolto, affezionati a Cliff, volevo segnalarvi che da qualche tempo è uscito in rete The Salvation Kingdom, che è questo documentario interamente dedicato a Cliff Burton. La voce narrante è quella della sorella di Cliff, che parla della sua infanzia, delle sue influenze musicali, ed è intervallato da filmati di famiglia, quindi insomma il classico documentario molto molto emozionante. Ripeto, si chiama The Salvation Kingdom, se lo volete salvare lo potete vedere.

E questa era Proud Mary su Radio Freccia. Io vi stavo parlando di questo documentario, mi avete chiesto di ripetervi il titolo, come sempre, del resto ormai sono abituata, si chiama The Salvation Kingdom, segnatevelo, io non l'ho ancora visto, ce l'ho nella lista delle famose cose da fare e da vedere, però lo rimando un po' sempre questo documentario, perché questo genere di documentario su una persona che non c'è più, morta così giovane, che aveva ancora tantissimo da dare, insomma, mi intristisce molto, quindi mi fermo prima perché non ho sempre voglia di stare male. So che sembra il contrario, che in realtà me la cerco un po', però non è che ho proprio sempre tutta questa voglia di stare male, però se avete voglia di guardarlo voi intanto per me, fatelo pure, lo ripeto per la terza volta, anzi la quarta volta, si chiama The Salvation Kingdom. Che non mi arrivino più messaggi su cosa hai detto, Ambra?

0: Radio Freccia.
1: Le 15:39, non ve lo dico più come si chiama il documentario, basta. Mando i vostri messaggi, i vostri ricordi legati a Cliff Burton.
2: Buonasera sfrecciati, ciao. Mio personalissimo parere, ma con Cliff Burton sono morti i Metallica,
1: lo so.
2: O perlomeno quei Metallica.
1: So. Però, opinione di molti, però, d'altronde... è andata così. Qualcuno mi scrive: mi ricordo quando è morto Cliff Burton, avevo 14 anni, Master of Puppets era l'album più seguito dei metallari dal periodo, uno shock per tutti noi, allucinante. Su H&M ogni settimana uscivano articoli per aggiornarci sull'evolversi dei Metallica, non passò molto tempo, presentarono il nuovo bassista, conosciamo il resto della storia. Lo so, è stata una storia brutta per tanti.

E questi erano i REM su Radio Freccia, con voi Electric Ladyland fino alle 17, programma che potete ascoltare anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia anche quando uscite dall'auto. Qua potete ritrovare tutti i nostri programmi, per esempio questa puntata, se volete farvi del male la potete riascoltare, ci sono anche le interviste, le ultime notizie, c'è un sacco di roba. A proposito di ultime notizie, tra poco arriva Gianni Royatti, ve l'ho annunciato in presenza, quindi mi raccomando, quest'oggi preparati, quando entra in classe ci dobbiamo alzare tutti quanti, perché qua lo potete vedere anche in radiovisione. E non so se continueremo a parlare di Cliff Burton, parleremo di notizie, parleremo di quello che ci salta un po' in testa, perché ogni tanto anche accade ed è giusto che sia così. Vediamo un po' dove ci porta il professore, intanto io so che

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:52 all'interno di Electric Ladyland ed è arrivato in presenza, eccolo qua, il nostro professore di stirpe Gianni
2: Ragazzi. Ciao Ambra, ciao Sfrecciati.
1: Ah, tutti in piedi che adesso facciamo l'appello e vediamo.
2: Allora, stavi parlando... No, perché sono arrivato trafelato anche mettendomi la giacca, sembra che dorma in un angolo dello studio.
1: Vabbè, ma è così, noi siamo qua in studio, anche un po' di onestà, di radio verità.
2: Giusto, è radio verità, mi piace.
1: Un po' di radio verità, sei arrivato adesso, messo la giacca.
2: No, io sono rapito da questa cosa di Cliff Burton, perché è un musicista che appartiene, come dicevi tu, no? Quella schiera di... grandi geni della musica e dello strumento che se ne sono andati lasciandoci proprio questa sensazione straziante di quante cose avrebbero potuto. È sempre straziante, però quando ti trovi di fronte uno che insomma ispira così tanto una band, perché guarda, ho pensato a Cliff Burton proprio questa settimana, cioè ci sono arrivato da un'altra parte, perché è stato l'anniversario di Rust in Peace, il disco più importante, secondo me il vero capolavoro dei Megadeth, e quel disco era un po' l'espressione di questa staffetta che c'era tra Metallica e Megadeth, no? Erano le band più, tra le più popolari e poi diciamo anche quelle tecnicamente più agguerrite di questo nuovo linguaggio metal che era il thrash, e Cliff Burton contribuiva a tenere altissimo livello tecnico dei Metallica, soprattutto su Ride the Lightning. Tutti hanno detto era lui che ci spronava, era quello che ne sapeva di più di musica e quindi spronava a fare le cose tecniche, ad armonizzarsi, quindi avere un approccio da scalmanati, perché metallari, ma anche molto colti. E quando lui se n'è andato, tutto questo preziosismo non c'è stato più. Paradossalmente su Injustice for All dell'88, che i Metallica dicono il nostro disco più tecnico, in realtà il basso non si sente. E i Megadeth hanno invece un disco dove c'è il basso che ti spacca i denti, quindi dolorosissima perdita. Poi per te Metallica hanno fatto una scelta commerciale che direi è stata una delle più azzeccate in assoluto, però per esempio anche in questo confronto con i Megadeth, da quando lui se n'è andato, inequivocabilmente l'ago della bilancia è andato dall'altra parte.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15:59, Ambra Maria e Gianni Roiatti che ci ha rimessi subito a posto perché noi stavamo facendo un po' di caos e lui è arrivato e ha detto aspettate un attimo, adesso vi dico un paio di robe e vi rimetto in ordine. Io direi però, prof, che...
2: Sì, basta Cliff Burton.
1: No, però nel senso chiudiamo la parentesi, gigante dedicata a lui quest'oggi nell'On This Day che però si chiude in questo momento. Dove vogliamo andare la lezione di oggi?
2: Ma allora, no, intanto ripeto, non c'è nessuna lezione, no. Però ieri abbiamo chiuso, secondo me, in maniera un po' frettolosa una parentesi che è molto interessante. Era un guizzo che era arrivato da una cosa carina che hai fatto tu questa settimana, che mi dicevi che hai iniziato a lavorare al disco, quindi ti sei chiuso in una baita di montagna con i tuoi musicisti per scrivere e arrangiare. E a me questo tema delle band, come nascono i dischi, la scrittura, l'arrangiamento, cioè quel momento magico in cui tu inizi a pensare a un disco, io ne parlerei
1: un po'. Ma volentieri, volentieri.

0: It's Life, Evanescence all'interno di Electric Ladyland. Parliamo di cose belle, cose che mi piacciono, quindi di creazione, di dischi,
1: sì, esatto,
0: di ritiri, anche magari di come i luoghi influenzino i posti, esatto, cioè i dischi.
1: Perché la prima cosa che mi viene da dire è che, pensando alla storia del rock, ma prendendo anche come esempio quello che hai appena fatto tu con la tua band, un disco può nascere in diversi luoghi. Cioè, come sempre, la comfort zone, quindi la band che ha il suo studio, il suo produttore, dove si sente a suo agio. Però a noi piace anche molto l'idea, per esempio, il classico Blood Sugar Sex Magik, i Red Hot, che presero questa casa, questa villa pazzesca, si diceva addirittura popolata da fantasmi, quindi un posto che ti ispira, magari non convenzionale, nemmeno nato per la musica. Aggiungo l'ultima casistica, e poi magari l'esploriamo una per una, anche quelli che fanno il disco al volo, tale le Zeppelin, spesso si sono trovati a incidere
0: 5 giorni.
1: Sì, tra una data e l'altra, c'è uno studio, entriamo, perché è come se ci fosse un'idea da catturare. Quindi, voglio dire, anche lì non esiste una regola ed è bello fare una riflessione.
0: La facciamo tra poco. Intanto arrivano i Dead Poets Society.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:11, Ambra Maria, Gianni Roiati, parliamo un po' di dischi che si lasciano ispirare anche dai luoghi.
2: Sì, esatto. Infatti, dal momento che tu stai lavorando con la tua band al disco e siete andati in una baita di montagna, quando uno può andare in uno studio super tecnologico, perché una band sceglie di andare in un posto che magari non nasce espressamente per fare musica?
1: Ma guarda, noi abbiamo sempre registrato nel salotto del mio batterista, quindi in una situazione veramente di comfort, di tranquillità. Allo stesso tempo avevamo bisogno di un posto dove non avessimo interferenze esterne e potessimo stare per 3 giorni tra di noi concentrati solo sul disco, quindi in qualche modo proprio isolarci per avere la concentrazione al massimo e portarci a casa un lavoro che magari faremo in un mese invece nel giro di 3 giorni. Quindi è stato proprio da un punto di vista pratico
2: e di concentrazione,
1: sì.

0: e questi erano i Doors, che sicuramente anche loro avranno avuto le loro tecniche per lasciarsi ispirare per scrivere
1: sì,
0: dischi.
1: Jim Morrison ne ha sperimentate parecchie.
0: Sì, ne hanno sperimentate un po' di porte. Noi ci siamo limitati ad andare in montagna, ma al di là della questione pratica che vi stavo raccontando, i luoghi in qualche modo ispirano, inteso che a noi piace proprio far suonare anche i luoghi nei quali ci troviamo. Quindi noi, quando ci siamo ritrovati in questa baita, una delle prime cose che abbiamo fatto è stato osservare quello che avevamo attorno. Quindi abbiamo visto questa scala chiocciola in ferro battuto, abbiamo detto sentiamo come suona. Infatti è finita nel disco. Poi non lo so,
1: come percussione.
0: Sì, come percussione. Bellissimo. Esattamente. Quindi avevamo bisogno di suoni di percussione un po' particolari e la scala chiocciola è servita. Avevamo bisogno di un'atmosfera un po' da bosco, abbiamo registrato delle foglie che cadono.
1: Ho visto.
0: Abbiamo registrato delle campane in lontananza, quindi ci siamo proprio lasciati ispirare anche proprio dal luogo che avevamo attorno. A volte per puro caso escono delle cose incredibili, poi ci siamo portati a casa anche un sacco di roba registrata che non ci servirà mai, però ecco, ci lasciamo proprio in qualche modo andare anche grazie al posto.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
2: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
1: San Carlo Veggie Good.
3: Radio Freccia.
4: Le 16.25, Ambra Maria e Gianni Roiati che vi parlano di scale che possono essere suonate,
5: sì,
4: ma proprio le scale fisiche.
5: Non le scale musicali,
4: le quelle scale musicali
5: attraverso le quali si sale da qualche parte.
4: E un esempio, per esempio, è quello di Hedley Grange, questo luogo in cui le Zeppelin si sono ritrovati a ritirarsi, a suonare.
5: Sì,
4: a parte il fatto che c'era questo cane nero, il famoso Black Dog, che poi dopo è stata scritta anche una canzone, che si aggirava per Hedley Grange, ma proprio la stessa batteria di Bonzo era stata posizionata su delle scale perché quelle scale avevano un reverbero talmente figo che a Jimmy Page piaceva tantissimo. Ha detto: allora la batteria la piazziamo qua e utilizziamo questo reverbero naturale per riprendere il suono della batteria, che poi hanno cercato di copiare un sacco di persone, ma non sapevano come farlo perché non avevano quel luogo lì. Quindi insomma, i luoghi sono di ispirazione sia da un punto di vista proprio di scrittura
5: che sonoro, certo,
4: ma proprio anche da un punto di vista estetico sonoro.

0: E questi erano i Cars su Radio Freccia con Drive. Mi piaceva l'argomento.
1: Ti piacciono i Cars?
0: Ma, da matti, sì, da matti.
1: No, a me autenticamente piacciono.
0: Ah,
1: quel sound anni.
0: Non me l'avevano mai fatta questa domanda perché pensavo che nessuno.
1: Le tue playlist parlassero, non servissero. Chiederlo.
0: No,
1: stavamo parlando di un argomento interessante e lo riprendo io, cioè il fatto di dove va una band a registrare un disco, perché è facile pensare, no? La soluzione più ovvia è quella del grande studio di registrazione, poi soprattutto per noi qui a Radio Freccia gran parte del repertorio della musica che mandiamo è il classic rock, no?
0: Certo.
1: Quindi erano anni di grandi possibilità di opulenza nel rock, e quindi c'è questo immaginario degli studi di registrazione faraonici con tecnici bravissimi, la miglior strumentazione, e lì è bello anche pensare a un'idea che magari fiorisce attraverso la capacità di un fonico, di un produttore, anche di un amplificatore che magari fa suonare. D'altra parte oggi parlavamo invece dell'artista che ha un'esigenza magari più chiamiamola emozionale, di trovare un posto che ti tiri fuori un'energia diversa e magari anche di un suono non convenzionale, che sceglie di andare a farlo in un posto improbabile. Quindi magari non ha tutta la stessa tecnologia, si porta le sue cose importanti, però è più importante trovare un respiro, un'anima, una vibrazione diversa.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:36, Ambra Maria e Gianni Royatti con voi ancora per poco. Godetevelo questo momento. Stavamo parlando di luoghi che ispirano la scrittura dei musicisti.
2: Esatto, e voglio dire, tra queste casistiche, quindi il mega studio o la soluzione più esotica, romantica, così, c'è anche poi il fatto di tante band e tanti artisti che nella loro storia si sono trovati invece proprio con l'urgenza di registrare. Quindi la prima cosa che trovavano, io insisto sempre nel ricordare, spronando anche i giovani musicisti a non farsi troppe paranoie sul posto, se hai un'idea registrala. I Police, il loro primo disco, hanno trovato uno studio economico che gli ha fatto uno sconto a queste condizioni: andare a registrare di notte, non rompere le scatole pensando di portare la loro roba, ma di usare quella che già c'era in studio dell'altra band. E hanno fatto il disco così, e hanno inciso Roxanne.
1: E beh, insomma, quindi direi non male. Close.

0: Closing time, è arrivato il momento di insomma di, vero, riordinare, di riordinare il nostro bar e di salutarci, perché tra poco salutiamo Gianni Roiatti, ma ritorna alle 17 con Notte di Stile. Nel frattempo il nostro autore, che non si firma ma ci manda un messaggio al 366-663-4466, dice: non posizionarono la batteria di Bonzo sulle scale ma al centro di una tromba delle scale in legno, appendendo i microfoni sulle rampe. Ovviamente, oltre al suono del luogo, gran parte del merito va dato alla maestria di Page come produttore. Beh, nel senso, adesso non mi sembra che abbiamo detto una cosa molto differente da
1: no
0: questa, però
1: dovevi specificare, però, al centro di una tromba delle scale.
0: Sì, vabbè, è Jimmy Page, maestro indiscusso.
1: Sì, Jimmy Page, sì. Guarda, è proprio una cosa di cui parlerò oggi, così spoiler un contenuto di Note di Stile. Parlavo proprio che la grandezza di Page, al di là di dove mettere i microfoni, il tema non è tanto come microfonare John Bonham, era domare John Bonham, cioè cercare di trasformare in qualcosa di musicale accessibile questo genio pazzo furibondo della batteria.
0: E poi anche avere l'idea di mettere la batteria lì.
1: Sulle scale, certo.
0: Sulla tromba.
1: No, scusami.
0: Legno,
1: sulla tromba, ma dove? Al centro.
0: Al centro.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:48 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Maria ancora per un paio di minuti, e dato che abbiamo parlato col nostro professorone di stirpe Gianni Roiatti dei luoghi che fanno la differenza per l'incisione dei dischi, potrei cambiare argomento, ma perché non rimaniamo qua, dato che comunque poi chiudiamo la puntata. E quindi volevo così elencarvi degli esempi appunto di luoghi che hanno fatto la differenza nella registrazione di un disco. Ne avevamo parlato anche qualche tempo fa, se non sbaglio. Comunque, per esempio, i Rolling Stones erano stati in Costa Azzurra, in questo seminterrato parecchio caotico, e hanno montato uno studio mobile dove hanno registrato quello che poi sarebbe diventato Exile on Main Street. Questo studio mobile poi è stato utilizzato anche da un sacco di altri artisti. Parlando di baita in montagna, visto che ne parlavamo anche prima, c'è un esempio di uno dei miei dischi preferiti, che è Forever Ago di Bon Iver, dove lui appunto si è isolato dopo una serie di batoste personali e musicali, si è chiuso per mesi questa baita di suo padre nel Wisconsin, pochi strumenti, tanta solitudine, e ha registrato appunto Forever Ago, uno dei miei dischi preferiti di sempre. I Radiohead per OK Computer si sono isolati nella St. Catherine Courts, questa gigantesca dimora inglese del XVI secolo, hanno registrato sfruttando le stanze, i corridoi, gli spazi vuoti, proprio appunto ne parlavamo prima, anche dei reverberi importanti, no, per creare un disco. Oppure Pink Floyd, a Momentary Lapse of Reason, è stato registrato in questa casa galleggiante sul fiume Tamigi, che era proprietà di David Gilmour. Quindi appunto ci sono tanti, veramente tanti esempi di luoghi che hanno ispirato la scrittura e il suono dei dischi. E con questo io concluderei tutto questo discorso. Mi raccomando, se avete una batteria delle scale, posizionatela al centro, proprio la tromba delle scale, perché questo abbiamo imparato anche dalla lezione di quest'oggi. E soprattutto il fatto che le scale sono importantissime, c'è proprio un oggetto importante per la musica e per le case. Dopo questa grande perla di saggezza io vi saluto, è chiaro che sono arrivata alla fine delle mie 3 ore, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao da Ambra Maria.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 16.59, buon pomeriggio amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati e questa è Note di Stile che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Oggi iniziamo la nostra ora di musica e chiacchiere dalla seconda metà degli anni 90, un periodo in cui fiorisce una generazione formidabile di rock band guidate da grandi voci femminili. Mi vengono in mente i No Doubt, i Garbage, i Cardigans, i Guano Apes. Partiamo dai Cranberries, che di questa scena erano davvero peculiari. Loro esplodono con Zombie e questo fa sì che vengano associati al grunge. Ci sono le stesse chitarre distortissime, ci sono quei contrasti tra strofe pulite e ritornelli esplosivi, insomma tipo Smalling Spirits. Però si capisce presto che la loro anima è ben più ricca, sono molto ispirati dalla New Wave, dagli Smiths, dai Cure, e il loro chitarrista Neil Logan è in grado di creare queste tessiture così delicate, così rarefatte, insomma sono molto più del grunge. Li ascoltiamo con Just My Imagination.

I Cranberries con Just My Imagination, un pezzo che ho scelto di proposito per far sentire come questa band negli anni 90 fosse davvero originale, se spesso è stata ricondotta al grunge, perché Zombie era una canzone che aveva condizionato molto la percezione che c'era di questo gruppo per le chitarre distorte, per le atmosfere. In realtà questo pezzo ci fa proprio sentire quanto questa band doveva tantissimo agli Smiths, alla chitarra di Johnny Marr, quindi queste atmosfere, questi suoni scampanellanti, gli arpeggi, queste dimensioni un po' onirica che le chitarre e gli arrangiamenti costruiscono. Restiamo ancora in quella stagione degli anni 90 con un'altra band guidata da una cantante, gli Scancanensi. Loro invece sono la testimonianza di questo essere onnivori delle band degli anni 90, delle band più innovative dell'alternative, perché in loro c'è metal, c'è crossover, c'è punk, c'è anche funk, dub, c'è proprio tutto. È una band che non riconosce più i limiti tra gli stili e si preoccupa solo di fare grande musica rock. Over the Love, Scancanensi.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 17.12, amici, state ascoltando Radio Freccia, naturalmente io sono Gianni Roiati e queste Note di Stile, noi staremo insieme fino alle 18 e io sono davvero contento perché finalmente la prossima settimana, sabato 3 ottobre, partirà Pillole di Stile. Cos'è Pillole di Stile? È uno spazietto, io lo chiamo un salottino boutique musicale all'interno di Note di Stile. In questo momento finalmente potremo ascoltare insieme e raccontare alcuni dischi, alcune band, alcune fasi della storia della musica che vogliamo approfondire. Perché dico vogliamo? Perché in questo mese io ogni volta vi ho chiesto chi erano gli artisti che avreste voluto, gli artisti, i dischi, gli strumentisti, le fasi che avreste voluto che approfondissimo, e veramente avete mandato molti messaggi, molte richieste. Io cito Slayer, Steve Vai, Rory Gallagher, Alice in Chains, Mark Lonegan, Malmsteen, Primus, Jeff Healey, Mr. Big, Mars Volta, Faith No More, insomma. Amici, sentiremo della musica matta, bellissima, avremo modo di approfondirla da sabato prossimo. Intanto ascoltiamo i Beatles.

Beatles, ma io vi stavo raccontando che da sabato prossimo inizieremo finalmente a ritagliarci all'interno di Note di Stile, questa piccola parentesi che si chiamerà Pillole di Stile, in cui ogni sabato andremo a esplorare qualcosa di particolare nel mondo della musica. Non necessariamente cose di nicchia, vi ho letto solo un po' di nomi tra quelli che mi avete chiesto di trattare, alcuni insomma sono dei nomi assolutamente noti, però mi piacerebbe, un po' come nello stile di Note di Stile, andare nel profondo: come sono stati registrati questi dischi, quali sono le ispirazioni, cosa c'è di innovativo, quali sono gli strumentisti che magari non facevano neanche parte della band e che sono stati coinvolti e che hanno dato un tocco magico. 366-663-4466, perché c'è ancora una settimana, per cui se c'è una band, un disco, un periodo storico che vorreste affrontassimo, parlate oggi o no, non tacete per sempre, perché poi c'è tutto un anno, se mandate delle richieste, poi magari esce un disco, un anniversario, una cosa, noi possiamo variare questa scaletta, però fatemi sapere i vostri gusti, i vostri interessi. Intanto ci ascoltiamo The Neighborhood Private.

Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: house.fileni.it.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Radio Freccia.
3: Le 17.25, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Royati, queste Note di Stile, staremo insieme fino alle 18 e stanno arrivando ancora molti messaggi legati agli artisti, alle cose che vi piacerebbe approfondissimo a Note di Stile. Ce ne sono due in particolare che mi piacciono e citerò adesso perché fotografano esattamente l'intenzione di quello che vorrei fare a Pillole di Stile, quindi magari non raccontare solo la genesi di un album. Per esempio c'è Ivan da Milano che ci chiede come un suono tribale di batteria come quello suonato da John Bonham può influenzare e migliorare lo stile di un gruppo. Quindi il tema: come può la personalità di un musicista, magari sopra le righe, magari così originale, caratterizzare appunto la dimensione di una band? La storia del rock è piena di personaggi con una pronuncia singolare. Ne arriva uno, adesso vi sporco un po' ce l'ascoltiamo e poi vi dico perché Billy Corgan è stato così influente in generale nel rock. Io lo chiamo l'eroe dei due mondi e poi vi spiego perché.

Smashing Pumpkins e il loro chitarrista Billy Corgan è l'esempio perfetto di un musicista molto originale che, dicendolo in francese, se ne fotte un po' delle tendenze del momento e persegue la sua visione musicale, anche se, ripeto, è sopra le righe anticonvenzionale. Perché dico questo? Perché lo chiamo l'eroe dei due mondi? Quando gli Smashing Pumpkins esordiscono, davvero il rock era molto divisivo, c'erano proprio due parrocchie serratissime. Da una parte c'era la vecchia scuola, che era quella che arrivava dagli anni 80, soprattutto di un rock molto basato sul tecnicismo, sulla capacità dello strumentista, ma che poi era una tradizione che affondava le radici negli anni 60-70. Suonare bene era far vedere anche quanto eri capace di farlo, quanto la tua tecnica poteva arricchire una canzone. E poi c'era tutta la scena nuova, quella che arrivava dal punk, dal grunge, dall'alternative, dove era più importante la creatività, la ricerca del suono. Billy Corgan ha abbracciato entrambe le correnti, diventando una mosca bianca, tanto che i suoi dischi ancora oggi, a distanza di 30 anni, sono dei paradigmi di suono, attitudine e bellezza musicale. Ci ascoltiamo Kings of Leon e poi magari continuiamo a parlarne.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Freccia.
3: Le 17.39, amici, qui su Radio Freccia, con me Gianni Roiati. All'interno di Note di Stile continuano al 366-663-4466 arrivare le vostre richieste, perché dalla prossima settimana potremo ritagliarci uno spazio in cui ascolteremo delle cose che ci va di approfondire. Quindi mi avete chiesto i Faith No More, i Pixies. Sui Pixies mi avete fatto una bella richiesta, perché dei Pixies si parla spessissimo di quanto hanno influenzato band a seguire, ma spesso si parla poco di come loro siano riusciti a ottenere quel suono così innovativo. E poi c'è Laura che ci ricorda che la prossima settimana, il 2 ottobre, sarà un anniversario di un disco importante, un disco dei Police. Allora, non c'è un disco dei Police che non sia importante, qua mi sbilancio e questa è la mia opinione personale, non c'è un disco dei Police che non sia bellissimo. E Ghost in the Machine è uno dei dischi però più controversi della band, perché è il disco dove loro smettono di essere una band e si ha la sensazione che siano il progetto solista di Sting, cosa dolorosissima che poi porterà allo scioglimento della band. Ci ascoltiamo intanto i Led Zeppelin con Rock and Roll.

Rock and Roll e Zeppelin. In realtà volevo entrare 10 secondi fa, ma ho detto: se entro adesso parlo sopra la rullata di John Bonham, sacrilegio. Quindi che meraviglia, Rock and Roll delle Zeppelin. Ogni volta che passa un classico del rock come questo, mi diverto a tirare fuori per voi qualche cover particolare sopra le righe. Ce n'è una bellissima di Rock and Roll, che tra l'altro ha un significato molto particolare. Il 22 settembre del 1985 si tiene il primo Farm Aid, un concerto a favore degli agricoltori americani. Salgono il cantante dei Montrose, Sammy Hagar, fa 3 pezzi da solista e poi nell'ultimo brano fa la cover di Rock and Roll e come ospite ha Eddie Van Halen dei Van Halen. Finito il brano annuncia che da lì in poi sarà lui il nuovo cantante della band. Quindi questa Rock and Roll è il brano che Sammy Hagar e Van Halen scelsero da suonare insieme per annunciare l'inizio di una nuova fase di Van Halen. Poi quella fase viene chiamata Van Hagar, ci sono dei dischi bellissimi, 5150, Fuck, insomma un periodo straordinario della storia di Van Halen annunciata proprio da Rock and Roll. Cambiamo atmosfera, andiamo un po' più sul meditativo con i Disturbed, con questa The Sound of Silence.

0: Radio Freccia.
1: 17.51 amici, qui su Radio Freccia insieme a Gianni Roiatti siamo arrivati alla fine non solo di quest'ora ma di questo appuntamento settimanale con Note di Stile. Ci ritroviamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora, dalle 17 alle 18 sabato e domenica, con questa grande novità che il sabato ci sarà Pillole di Stile, questo salottino boutique in cui potremo ascoltare un po' di cose matte. Prima, no, cose matte, cose che a noi fa piacere esplorare, permettendoci anche il lusso e il piacere magari di prendere qualche disco particolare, qualche gruppo un po' più bizzarro e spericolato. Prima di salutarvi, amici, mi raccomando, scaricate l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia, sempre, ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. Non potevo trovare un pezzo migliore per salutarvi, Joe Cocker, dalla colonna sonora di un film grandioso degli anni 90, degli anni 80, altro che 9 settimane e mezzo, Mickey Rourke, Kim Basinger, un capolavoro di erotismo, ma poi confezionato proprio come se fosse un gigantesco videoclip. La colonna sonora è da paura, andatevela a cercare, c'era John Taylor, il bassista di Duran Duran, che mi ricordo fece un pezzo bellissimo. Andatevi a cercare questa colonna sonora. Amici, ci troviamo la prossima settimana. Ciao da Gianni Roiatti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Ma guarda, manca giusto un minuto e saranno le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti a un nuovo appuntamento di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica, dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Il tutto rigorosamente in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri sms, whatsapp e note vocali. E un saluto e un ringraziamento va oltre a tutti voi anche a Gianni Roiatti, che vi ha tenuto compagnia sino a questo momento con le sue note di stile. Noi cominciamo con Alanis Morissette.

È 1995, Alanis Morissette, giovanissima, pubblica il suo terzo album, Jagged Little Pill, che la porta alla fama internazionale, e già che c'è si toglie qualche sassolino dalla scarpa con You I Don't Know. Non ha mai rivelato il nome del soggetto ritratto in questa, che è una vera e propria invettiva, ma la cosa interessante non è tanto scoprire chi sia l'uomo a cui questa canzone è, tra virgolette, dedicata, quanto una dichiarazione della stessa Alanis Morissette tempo dopo, la quale, continuando a non dichiarare chi fosse il soggetto della canzone, ha però comunicato il fatto che molte persone con le quali aveva avuto delle relazioni si sono sentite chiamate in causa. Ora, l'invettiva è bella tosta e se tu non hai la certezza di essere il soggetto chiamato in causa in questa invettiva, ma ti viene il dubbio che tu lo sia stato, beh, insomma, fa qualche domanda, te la devi fare, e forse qualche domanda se la deve fare anche Alanis Morissette, perché insomma alla fine se te li cerchi tutti uguali, fatti una domanda, e se l'è fatta e se l'è anche risolta la questione. Right, Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 13 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Cata al microfono e vi ricordo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Deep Purple, che è tra un attimo, è veramente, manca pochissimo, per cui andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest, dopodiché incrociate le dita, fate tutti i gesti apotropaici. È comunque più facile che ricevere il codice di verifica per i concerti degli Oasis, ma io non l'ho mai detta questa cosa, così come l'ho detta la rimangio. Ash, Deep Purple.

Fash the Purple. Se ci state guardando in radiovisione avrete notato che il video correlato a questo brano è estratto dal film di Quentin Tarantino, C'era una volta Hollywood, filmone tra l'altro, che appartiene un po' a quella scia come Inglourious Basterd, ovvero storie reali che vengono raccontate con un finale alternativo, che magari fosse stato così per entrambi i film, sia per Inglourious Basterd che per C'era una volta Hollywood. Ma adesso cambiamo completamente argomento, perché devo fare un uso privato del mezzo pubblico. Al 366-663-4466 mi manda i saluti Alessandro Berselli, il quale è uno scrittore che io non conosco personalmente, non ci siamo mai incontrati, ma ha avuto la generosità di mandarmi un suo libro. Lui è uno scrittore e da allora io ho continuato a leggere tutti i suoi libri e vi consiglio caldamente di fare altrettanto, perché se siete dei lettori accaniti lo amerete molto, se siete dei lettori neofiti che hanno un po' paura della pagina scritta lo amerete altrettanto, perché è uno scrittore molto molto amichevole.

0: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 18 e 25 minuti, questo è Reboiel nella sua versione weekend ed io sono Kat. Intanto saluto Giada e Lina, con cui qualcuno che non si firma ci sta ascoltando in un road trip intorno alla splendida Napoli. Purtroppo non posso assolvere la vostra richiesta perché loro chiedono una canzone degli Strokes, che può darsi che arrivi, può darsi che ci sia in scaletta, ma non so quanto mi convenga perché normalmente arriva una shitstorm quando passiamo il nuovo singolo degli Strokes, ma ci sarà tempo per apprezzarlo, io credo e spero. So Lonely, intanto, Police.

So Lonely Police, e qui ci vorrebbe un po' Gianni Roiatti, che è più contiguo alla faccenda dei Police per varie ragioni, ma nel mio piccolo proverò a raccontare la genesi di questo brano, che esce nel 1978 ed è tratto dall'album d'esordio dei Police, ovvero Outlandos d'Amour, in una Londra che è pervasa dal punk. Non c'è niente da fare, non si può prescindere da questa ondata che sta arrivando, e non deve essere stato facilissimo per dei musicisti così esperti come già erano i Police all'epoca fare i conti con un genere musicale così tanto di rottura, ma non lo puoi ignorare. E allora cosa fanno? Decidono di prendere No Woman No Cry di Bob Marley e di rivisitarla in chiave punk, in qualche maniera, per tirar fuori qualcosa di nuovo. Ed è così che esce fuori So Lonely, e se ci fate caso con questi due indizi che vi ho dato, ritrovate tutte quante le influenze per l'appunto raccontate. Adesso arrivano le Last Dinner Party, questa è My Lady of Mercy. See.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 38 minuti. Adorabili sfrecciate e sfrecciati. Kat al microfono vi ricorda, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta e non solo, perché con l'app potrete ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi, oltre alle interviste, le puntate speciali, i podcast, le ultime notizie che vengono costantemente aggiornate da Gigi Riccardo, Gianni Roiatti e Giulia Benvenuto. E poi ci sono i regalini che vi lasciamo lì sull'app e un accesso privilegiato allo store online di Radio Freccia con tutto il nostro merchandising. E ora, Red Hot Chili Peppers, My Friends.

My friends, i Red Hot Chili Peppers ci portano dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due le ricette, una alcolica e una analcolica, così ce n'è per tutti i gusti. Cominciando dall'alcolico, andiamo alla prima metà dell'Ottocento in Perù, che all'epoca era meta di emigrazione italiana. Eravamo noi che andavamo dall'altra parte dell'oceano per cercare lavoro, e oltre alla forza lavoro ci portavamo dietro anche la grappa con cui gli italiani emigrati in Perù inventano il cocktail Buongiorno, che banalmente è grappa, succo di lime e ginger beer. Finita la grappa, perché a un certo punto finisce, e andati via gli italiani, o comunque perfettamente integrati, i peruviani di seconda generazione o oriundi sostituiscono la grappa con il pisco, che è bevanda ufficiale del Perù, un po' contesa dal Cile, ma insomma questo è un altro discorso, e nasce così il cocktail di oggi, ovvero il Chilcano, che si fa in questo modo. In un bicchiere highball colmo di ghiaccio mettete 6 centilitri di pisco, 1,5 centilitro di succo di lime, mescolate e aggiungete ginger beer. Se volete, 2 gocce di angostura non ci stanno male. We believe. Good Charlotte.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 51 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kata al microfono e siamo al momento del nostro aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol. Ci pensa come sempre Pier Strazzeri da Abbiategrasso, il nostro barista di provincia preferito. Oggi ci propone un cocktail senza nome ma con una ricetta interessante. In un bicchiere capiente mettete 2,5 centilitri di succo di lime, 2,5 centilitri di sciroppo al sambuco, mescolate, aggiungete ghiaccio e colmate con ginger ale. Già che ci siamo, saluto Giulia e Ross che stanno rientrando dal primo viaggio con la macchina nuova e stanno apprezzando l'impianto audio. Ma allora testiamolo questo impianto audio, ragazzi. Loro sono i Limp Bizkit e questa è No Key.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18:59 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Diamo inizio alla seconda ora di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 è il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali sintetiche, mi raccomando. E ora una domanda: amate Chris Cornell? Amate Eddie Vedder? E allora il brano che fa per voi, Hunger Strike, Temple of the Dog.

Hunger Strike è un singolo estratto da Temple of the Dog, l'album dell'omonima band che nasce come tributo alla memoria di Andrew Wood dei Model of Bone, molto amico di Chris Cornell. Quest'ultimo decide di rendergli omaggio, appunto, creando apposta un supergruppo che raccoglie le ceneri dei Model of Bone, che poi diventeranno parte dei Pearl Jam e sono parte dei Soundgarden, il gruppo di Chris Cornell. In fase di registrazione, proprio mentre stanno provando Hunger Strike, Chris Cornell si rende conto che le parti basse del cantato di questo brano comportano per lui alcune difficoltà. Sarà qualcuno dei suoi compagni di band a dirgli: ma sai che abbiamo un ragazzo che stiamo testando per i Pearl Jam che potrebbe invece avere una buona armonia con te? Quel ragazzo lì era Eddie Vedder, che ancora non era entrato nei Pearl Jam, non ancora per l'appunto, ma immediatamente entra a duettare con Chris Cornell, come abbiamo appena sentito. Loro invece sono gli Arcade Fire, The Lightning First and Second.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 13 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e ve lo dico, U2 sono decisamente tornati. Abbiamo appena ascoltato il loro nuovo singolo, Silenzio, estratto dall'album di prossima uscita, insomma parliamo del 13 di novembre, quando appunto uscirà quello che è il loro 16esimo, se non ricordo male, album in studio, ovvero Carnival de Luz, che uscirà appunto il 13 di novembre e il secondo singolo estratto da questo album, ovvero Silenzio, che abbiamo appena ascoltato, è uscito il 24 settembre in coincidenza con il 50esimo anniversario della nascita della band stessa. Bittersweet Me, R.E.M.

Nel 1996, ma la cosa rimarchevole è il fatto che gran parte dell'album, delle canzoni dell'album, compreso questo brano, è stato scritto, ispirato, insomma è nato durante il tour promozionale di Monster, l'album del 1995, che uno dice vabbè dai, ci sta che durante i tour promozionali una band inizi a lavorare sull'album successivo nei lunghi spostamenti noiosissimi. Sì, va bene, ci sta, non fosse che il tour promozionale di Monster è stato un disastro da un punto di vista proprio della salute, cioè è stato segnato da una serie di avvenimenti nefasti in cui per dire Bill Berry ha subito l'aneurisma cerebrale, Mike Mills fu operato d'urgenza non mi ricordo dove, Stipe subì l'operazione all'erba, insomma una serie di tragedie, eppure nonostante questo trovarono tempo e modo, soprattutto Michael Stipe, di scrivere il nuovo album. Curiosamente però Bittersweet Me, che non parla di nulla che ha a che fare con tutto questo, è sempre stata usata durante i soundcheck, non è mai stata eseguita dal vivo, non si è mai capito perché. Comunque, tant'è. Loro sono The XX, questa è Intro.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 19:24, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Questo è Rebel Yell nella sua versione weekend. Io sono Kat e vi porto nel 1985, che è un anno importante nella storia della musica. Molte cose sono cambiate in quell'anno lì, molti singoli hanno visto la luce, dando il via addirittura a nuovi generi. È certamente un anno molto importante per i Tears for Fears, che proprio in quell'anno pubblicano una delle loro canzoni, direi, più emblematiche per quanto riguarda il loro stile, che ha anche un bel significato all'interno. Questa è Shout.

Intorno alla prima metà degli anni Ottanta dalla Gran Bretagna parte una nuova ondata rivoluzionaria, se vogliamo, in un certo senso, che non è una rivoluzione politica, non è nemmeno propriamente una rivoluzione di costume, è una rivoluzione emotiva. La rappresentano molto bene i Tears for Fears, così come la rappresentano bene i Joy Division e anche gli Smiths, ed è una rivoluzione emotiva che dice che le tue fragilità non vanno nascoste, non vanno represse, vanno anzi in qualche modo tirate fuori, vanno fatte sfogare, perché non c'è niente di male nell'essere fragili, è qualcosa che ha a che fare con l'essere umano ed è una campagna di liberazione, se vogliamo, da un punto di vista filosofico, soprattutto per quel che riguarda la popolazione maschile, che invece era vittima di una retorica del maschio che non piange, del maschio che non deve chiedere mai, del maschio che non ha mai debolezze. E la debolezza non è altro che fragilità, e la fragilità è una cosa da proteggere, mica da nascondere. I am Jamie Bauer.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e... no, scusate, non è vero. Le 19 e 38 minuti. In realtà 39, dai, sì, 5 secondi. E sono le 19 e 39 minuti, no, specifico, perché sennò la gente gli viene un colpo, lo so. Comunque sia, a prescindere dall'ora, io vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta, e non solo, perché potrete ritrovare le repliche di tutti i nostri programmi, oltre alle interviste, le ultime notizie, le top 20, i regalini, l'accesso privilegiato allo store online, eccetera, eccetera, eccetera. Crash Test Dummies.

Questo è probabilmente il singolo più celebre dei Crash Test Dummies, che esce nel 1994, 93 in realtà, estratto dal loro secondo album God Shuffled in Spit. Ma in realtà quello che io mi chiedo sempre è questo. Questo brano è diventato famoso perché nel 1993-94 cominciavano a nascere negli Stati Uniti delle radio un po' alternative, però con una bella presa sulla popolazione, che mettevano in alta rotazione proprio questo singolo, il cui titolo è Giuro, è scritto così, una sventagliata di M, che non è proprio immediato da dire, fai prima a dire il nuovo singolo dei Crash Test Dummies. Eppure è proprio per la rotazione radiofonica che i Crash Test Dummies raggiungono finalmente l'agognato successo. Questa serie di M doveva essere inizialmente un riempitivo per il ritornello, poi prima o poi troviamo le parole, poi come spesso accade non solo per loro ma anche per altri artisti, alla fine il ritornello resta quello, e già che c'è rimane anche il titolo della canzone per la gioia degli speaker radiofonici. Loro sono i Raconteurs, Sell Your Solution.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 50 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. E pensavo, deve essere stato un bello shock nel 1977 quando i fan dei Black Sabbath hanno scoperto che Ozzy Osbourne era uscito dal gruppo per vari motivi legati a questioni drammatiche, personali, la perdita del padre, oltre a le ingestibili dipendenze che subiva Ozzy Osbourne in quel periodo. Per cui deve essere stata una bella sorpresa il 20 settembre del 1980 quando Ozzy Osbourne, solo soletto, è tornato sulle scene così.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:59 minuti. Manca un minuto alle 20 e iniziamo la terza ed ultima ora di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali sintetiche, non è vero, ma siete diventati veramente bravissimi a stare sotto ai 30 secondi. Nel frattempo stanno arrivando una serie di messaggi, sai quei messaggi che ciao, invio, come stai, invio, ecco, evitiamo. Roll Over Beethoven, Chuck Berry.

Roll Over Beethoven, Chuck Berry ad aprire la nostra terza ed ultima ora insieme qui a Rebel Yell, ma permettetemi di fare un salto indietro, appunto prima di chiudere la seconda ora abbiamo ascoltato Ozzy Osbourne con Crazy Train, che è stato il suo singolo di debutto dal primo album solista, e giustamente qualcuno che non si è firmato ma ha scritto al 366-663-4466, appunto diceva, però sottolinea il chitarrista che aveva a fianco, e ha perfettamente ragione questa adorabile, perché probabilmente Crazy Train non dico non sarebbe esistita, ma non sarebbe stata dirompente come è se non fosse stato per Randy Rhoads. Infatti è proprio dall'intuizione di questo geniale chitarrista che nasce il brano, un chitarrista che aveva il talento enorme di unire la musica classica alla distorsione metal, che non è un'intuizione così banale. È proprio così che nasce Crazy Train, un fenomeno che ha solcato questa terra veramente troppo poco, perché è scomparso a soli 25 anni. Arriva Paolo Nutini, questa è Iron Sky.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 13 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, Ceccata al microfono e Antonio al 366634466. A proposito dei Rolling Stones, di Gilles Lover, in particolare di Mick Jagger, scrive: io voglio bene a Mick Jagger, ma questa prestazione vocale, un po' da gallina strozzata, poteva risparmiarsela. A una certa età il falsetto non fa per lui, non un gran pezzo. Ma in realtà non è mica nuovo Mick Jagger alle sperimentazioni con il falsetto, perché c'è stato un periodo non felicissimo, va detto, in cui i Rolling Stones si sono fatti un po' influenzare dalla disco music, sembra una bestemmia ma è accaduto anche questo, chiaramente rielaborata a loro modo, ma insomma il falsetto lo hanno frequentato anche quando l'età supportava la corda vocale e comunque non è che fosse un granché. One Love, Bob Marley.

One Love è intrinsecamente legata a Bob Marley, è un brano che Bob Marley pubblica nel 1977 quando si trova a Londra dopo aver subito il famoso attentato del 1976. In realtà però il brano nasce molto prima e non nasce direttamente da lui ma dalla sua band ancora prima che lui collaborasse con loro, parlo dei Wailers, che nel 1965 hanno in repertorio un pezzo dal titolo One Love, che è un pezzo ska, quindi con un'atmosfera completamente diversa, in cui già ci sono inseriti nel testo alcuni versi che poi resteranno nel tempo, ma è una canzone completamente diversa. Bob Marley la canterà insieme ai Wailers quando entrerà stabilmente a far parte della band e poi deciderà appunto di rielaborarla nel 1977 rendendola propria e soprattutto rendendola un suo manifesto. Loro sono i Foo Fighters con Wheels e a seguire Fountains DC con Marianne.

0: c'è il nuovo vicino.
1: Ma dai, è Luca Argentero.
2: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
3: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
2: Amici illimitati.
3: Ma qui è tutto illimitato.
2: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
3: Ma allora... selfie illimitati.
4: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 20 e 26 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. C'è Kat al microfono e aspettavo una risposta da Niccolò, che è uno dei miei cuccioli di rocker preferiti, riguardo allo sport che ha cominciato a fare, che non avevo capito.
7: Ciao Kat, io sono Niccolò.
6: Sì.
7: Il mio sport è ballare hip hop. Ciao.
6: Mua, anche a te tesoro. Ah, hip hop, ti sei messo a ballare hip hop. Non mi aspettavo niente di meno da te Niccolò, guarda, te lo dico sinceramente, che meraviglia, bravo, fai molto bene, fai veramente molto bene. Arriva chi? Questo è Strange World.

Strange World Key era il 1996, facciamo un bel salto in avanti perché andiamo nel 2006. Skin si è presa una pausa dagli Skank Nancy e ha intrapreso la sua carriera solista e nel settembre del 2006 pubblica un singolo da quello che è il suo secondo album da solista, ovvero Fake Chemical State, un album molto importante nella sua avventura, nella sua ricerca musicale. Il brano di cui parliamo, che ascolteremo tra poco, è Purple. Tormentatissimo, a detta della stessa Skin, un brano molto cupo, molto profondo, certamente non un inno all'ottimismo, ma anzi la rappresentazione di un'ossessione, di un amore malato, di qualcosa che deforma la tua stessa personalità e di una sorta di colore viola, di colore porpora, anzi per essere precisi, che nasce da questo stato d'animo e però cura le ferite. Purple.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 39 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, grazie alla quale potrete continuare ad ascoltare Radio Freccia

Francia in diretta 24 ore su 24 ovunque voi siate. E non c'è soltanto la diretta, perché con l'app potrete recuperare tutte le repliche dei nostri programmi e poi naturalmente trovate le interviste, le top 20, i podcast, le puntate speciali, le ultime notizie che vengono costantemente aggiornate da Gigi Riccardo, da Gianni Royatti e da Giulia Benvenuto. Arrivano gli Who, questa è Love Rain Over Me.

cercate di capirmi, non è facilissimo rientrare in onda dopo un pezzo del genere, fosse per me stare in religioso silenzio, ma radiofonicamente mi dicono che non funzioni particolarmente. Al 366-6634466 Alessandro da Lanciano scrive: qualcuno è riuscito a prendere i biglietti dei Gallagher per Roma? Io dopo 4 ore di attesa mi hanno proposto biglietti a partire da 172 euro. Da quello che ho letto mi sembra che ti sia andata anche bene, Alessandro. Nel frattempo, mentre tu mandavi questo messaggio, anche i fratelli Gallagher tramite il loro canale ufficiale diffidavano le persone che stanno cercando di prendere i biglietti di accettare offerte da al mercato cosiddetto secondario, perché tutto quello che si trova in giro da questo momento in poi non appartiene alla vendita ufficiale. Ci saranno dei biglietti rimessi in vendita, però, a quanto scrivono, a ridosso degli eventi. Insomma, la situazione è un po' fumosa. Tutto questo per dire cosa? Tutto questo perché ascoltiamo The Roller dei BDI, ovvero gli Oasis, quando hanno fatto fuori, o si è fatto fuori da solo, Noel Gallagher.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 55 minuti in questo istante, adorabili sfrecciate e sfrecciati, siamo arrivati alla fine dell'appuntamento con Rebel Yell versione weekend. Per quanto riguarda questa settimana, da domani torna Rebel Yell nella sua versione settimanale, quindi troverete Step puntuale alle 18 dietro al microfono. Per quanto mi riguarda, vi rinnovo l'appuntamento per venerdì prossimo, sempre in questo orario, sempre in questi luoghi. Rimanete qui perché arriva Titania, poi ci sono i Black Rebel Motorcycle Club e quindi non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys. There is a party tonight, are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia, domenica sera 27 settembre di questo 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania. Se volete, per le prossime 3 ore, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Abbiamo concluso così insieme, insomma, il nostro weekend e vi auguro con questa sera una buona settimana per quella che arriverà domani. E per chi ci sarà domani, ci vediamo a Bologna al concerto degli Evanescence. Intanto qui su Freccia c'è Bon Jovi e questa è It's My

0: It's my life. Bon Jovi, qui su Radio Freccia. Quante volte mi verranno a dire questa è la mia vita. La mia vita incasinata, la mia vita fatta di chilometri, di tanti chilometri da macinare. Ma tutto sommato è anche bello così, no? Viaggiare, essere sempre comunque in un qualche casino, che alla fine è vero che ti stanchi e che alle volte arrivi alla fine della giornata che sei da buttare via, però il bello della vita è anche quello, no? Ti fa sentire un po' vivo.
1: Allora Titania, buon inizio, buona trasmissione, in bocca al lupo, spacca tutto. Marco da Roma.
0: Ciao Marco, un saluto anche a fan più attivo, a tutti voi che siete all'ascolto. Tra un po' vi saluto tutti, ma prima ci sono Mumford & Sons.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania. Allora un saluto lo facciamo anche al Killer da Poggio Rusco e poi c'è la nostra Edith che ci scrive sempre al 366-634466, Alberto da Ponte Buggianese, salvo dalla Spagna ovviamente.
2: Buonasera, buona domenica, sera, domenica sera, divertitevi a Bologna e non accettate caramelle dagli sconosciuti.
1: Chi sono gli sconosciuti? Salvo? Un saluto lo facciamo anche a Ciò che i suoi clienti. Io comunque le ho sempre accettate le caramelle dagli sconosciuti. Posso fare questo mea culpa?

0: Zonne, Rammstein, qui su Radio Freccia.
1: Titania, buona domenica.
0: Ma ciao Manuel, come stai? Tutto a posto? Ma ci vediamo domani al concerto degli Evanescence in quel di Bologna. Intanto io vorrei anche porvi un quesito, visto che abbiamo parlato di caramelle, no, da accettare dagli sconosciuti.
2: Buonasera,
0: sentite sti Inception.
2: Ma io poi mo...
0: Vai.
2: Pongo un quesito filosofico.
0: Giusto.
2: Ma dal momento in cui tu accetti una caramella da uno sconosciuto,
0: sì,
2: è ancora uno sconosciuto? Cioè, stai accettando una caramella da un conosciuto che prima era sconosciuto? Cioè, capisci che Inception?
0: Ma l'hai accettata anche tu quella caramella da quello sconosciuto? Cioè, quello che ha detto che non aveva effetti allucinogeni? Music.

0: Kika, Kika, ehi, cioè, rallenta un pochino, vai un pochino più piano, per favore. Appena appena, è che altrimenti poi tuo marito...
1: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
2: C'è mia moglie che guida come una pazza, ma per Malosa non gli posso dire niente. Glielo potete dire via radio? Chicca, vai piano, per favore. Marco da Roma.

0: c'è il nuovo vicino.
1: Ma dai, è Luca Argentero.
2: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
3: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
2: Amici illimitati.
3: Ma qui è tutto illimitato.
2: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
3: Ma allora... selfie illimitati.
4: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Radio Freccia.
6: Sono le 21:25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica sera. C'è chi ci scrive dicendo: io ho girato una vita alla ricerca di sconosciuti che regalavano caramelle, non ne ho mai trovato uno che le regalava. E allora io adesso vi racconto una storia che in realtà non è stata piacevolissima, Quando ero una giovincella non avevo neanche la macchina ancora, non avevo nemmeno la patente, quindi no, ero maggiorenne ma secondo me da poco, sono andata in un locale a Bologna con degli amici, non farò il nome del locale, fatto sta che ad un certo punto prendo un cocktail, uno solo in tutta la serata, e mi ritrovo ad essere veramente fuori, ma tanto fuori, talmente fuori che vedevo degli omini, degli ometti, come se fossero tipo dei nani, ok? Che mi tiravano i calcetti agli stinchi. E io li vedevo, ve lo giuro che li vedevo. Erano lì, davanti ai miei occhi. E chiaramente questa cosa la dicevo ai miei amici, no? Ma perché queste personcine ce l'hanno con me? E lì abbiamo capito che probabilmente la caramella me l'avevano messa nel cocktail. Però, grazie al cielo, non ero da sola.

0: E questo era Joe Cocker qui su Radio Freccia. Sì?
1: Ma una cosa importante, ma gli ometti li vedi ancora o hai smesso di vederli?
0: Ah, gli ometti ho smesso di vederli, però tutto sommato non credo di essere proprio del tutto a posto, perché ricordate sempre che io di mestiere parlo da sola per 3 ore, però...
2: Volevi scrivere la canzone Fire Wear Boots dei Black Sabbath,
0: sì.
2: Non dire la verità.
0: Sì, sì. Ma secondo me, guarda, Ozzy Osbourne, così a naso, credo che potesse essere proprio la persona che andava in giro a regalare le caramelle. Quindi, e se qualcuno gliene avesse regalata qualcuna, probabilmente sarebbe stato molto, molto felice. Al di là dei suoi ultimi anni, diciamo che negli altri si è divertito parecchio.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Non basta farsi notare. Il vero stile è sentirsi bene in ciò che indossi. E noi lo sappiamo dal 1965. Carrera, la forza del vero jeans.
2: Radio Freccia. Rock Time.
3: Lucy in the sky with diamonds. 21:39 minuti. Qui su Radio Freccia e i racconti di una titania ragazzina che effettivamente si ritrova con qualcosa di divertente nel cocktail, che poi divertente, vi dirò, io non è che mi stavo divertendo tanto in quel momento, eh. C'è Silvio che ci manda un messaggino, ciao Silvio, e poi c'è chi scrive, ma Titania, mai visto gli Umpa Lumpa? Mi fai venire nostalgia del periodo in cui riempivano il cocktail di ghiaccio, ma nulla di più, e i miei genitori mi avvisavano di fare attenzione, ho vissuto di false speranze. Ma guarda, cioè diciamo che quando ti ritrovi a prendere delle sostanze stupefacenti senza saperlo, non è che sia proprio la cosa più bella che ti possa succedere, eh? Cioè non capisci, quindi per me è stata un'esperienza terribile ai tempi, quindi e poi ero molto giovane tra le altre cose, per fortuna non ero da sola perché insomma non, se fossi stata da sola sarebbe stato anche un bel casino. Detto ciò, siamo tutti consapevoli del fatto che i genitori comunque ci mettevano in guardia, credo soprattutto da noi stessi. Ve le ricordate tipo le siringhe nel parco?

0: Black Magic Woman, Gypsy Queen, Santana, qui su Radio Freccia.
1: Ciao Titania, ehi. Io non avrò più bisogno di sostanze nel bicchiere, perché dopo aver preso i biglietti per gli Oasis, mi basta questo per essere allucinata per tutta la vita.
0: Ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, ma sei riuscita a prendere i biglietti? Cioè capisci che già questo comunque è una magia, vedi? Visto che è appena passata sta canzone che parla di magia, io lo so che adesso con la storia delle siringhe vi ho riacceso comunque tutta una sorta di memoria, anche se vogliamo infantile, adolescenziale, che verrà fuori, e io sono ben felice di questa cosa. Più che altro perché così la smetto di sentirmi sola nell'essere terrorizzata dalle siringhe. Grazie, mamma.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 21:52 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica sera. E lo so, in questo momento stiamo parlando di siringhe. Non so, non è esattamente il tipo di argomento che uno si aspetta la domenica sera, no? Però siamo finiti.
2: Sono elementari negli anni Ottanta, quindi vi lascio.
1: Aspetta.
2: Ciao. Siringhe nel parco. Io ho il terrore delle siringhe. Esatto. Facevo elementari negli anni Ottanta, quindi vi lascio immaginare. Sì. Tant'è che me le sognavo anche la notte, sognavo di pungermi. E come anche i miei amici di classe. Tanto era la campagna terroristica e terrorizzante che veniva fatta a scuola in quegli anni. Mamma mia.
1: Esatto, tu hai fatto le elementari negli anni Ottanta, io le ho fatte negli anni 90, non era ancora passata questa psicosi, e mi ricordo esattamente che quando uscivo da scuola c'era una linea, quella di confine, quella dove al di là di quella linea c'erano i drogati. E poi ad oggi effettivamente a guardarci bene, quelli che una volta definivamo i drogati potremmo tranquillamente essere noi, no? Perché tu vedevi magari lontano un gruppo di ragazzi che si sedevano tranquillamente insieme su una panchina a fumarsi qualche sigaretta e a bersi le birrette e tu automaticamente pensavi, oh mio Dio, i drogati. Anche siamo fatti così non ci ha aiutati molto sotto questo punto di vista. Ma a parte questo, la linea di confine, tu sapevi che al di là di quella linea, ognuno poi aveva la sua, c'erano le siringhe per terra, e se tu per caso, per sbaglio, perché era pieno di siringhe, cioè quindi era un campo sterminato, tipo le mine di siringhe, ci mettevi un piede sopra e tac, immediatamente saresti morto da lì a pochi giorni, o quantomeno questo era quello che ti veniva fatto credere. Quindi tutti noi, presumo quelli nati tra gli anni 80, gli anni 90, insomma, così siamo nati con questa fobia infinita delle siringhe. E io devo dire che è una cosa che mi porto dietro.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania e anche di tutti quelli che sono i suoi traumi e non solo i miei, grazie al cielo. Ne parliamo anche al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky. Mi fa molto molto piacere sapere che dall'altra parte ci siete voi, che avete i miei stessi traumi, ma perché effettivamente noi millennial siamo cresciuti un po' con questi terrori, no? Che poi erano sostanzialmente le paure dei nostri genitori. E se non fate parte di quelli che hanno avuto paura delle siringhe, allora probabilmente siete quelli nati prima e quindi eravate voi a farci paura o a metterci paura dicendoci che in giro, nei parchi, c'erano le siringhe.

quindi tu non potevi camminare per strada neanche nel parchetto dietro casa, perché altrimenti c'erano dei siring. Quindi fatevi un esame di coscienza e cercate di capire da che parte state. Intanto vi lascio comunque un'ottima colonna sonora per pensare. Sono i Guns, Sweet Child of Mine.

0: Sweet Child of Mine, I Guns, qui su Frecce. Ah, mi prendo un secondo per rispondere ad una sfrecciata a caccia di una canzone, quella che è andata in onda prima di Sting. Si chiama Nothing Better Than This ed è una canzone dei Kasabian. La trovi anche direttamente sulla nostra app e sul nostro sito radiofreccia.it, perché è nella sezione Top 20, è una di quelle che stanno girando proprio in questo periodo, in questo momento. Ma ciao, cosa ci diciamo? No, non abbiamo il tempo per dirci niente adesso, se non questo.
1: Vabbè, strammatizziamo. Papà, ma i drogati sono fatti come noi? No, tesoro, molto ma molto di più.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ciao Salvo!
2: Hai dato un bello spunto, brava. Il prossimo spot di San Patrignano. No alla droga, no. Sì ai biglietti dei concerti.
1: Sì ai biglietti dei concerti.
2: E poi si vedono tutti i giovani davanti all'ingresso dello stadio, della zona concerti, con biglietto in mano, e tutti, no alla droga, sì ai concerti. Poi vai dentro e ti devasti. Comunque, figo, no? No alla droga, sì ai concerti.
1: Dipende anche a che concerto vai a vedere dopo.

0: verità, Titania, io non avrò più bisogno di sostanze nel bicchiere, perché dopo aver preso i biglietti per gli Oasis, mi basta questo per essere allucinata per tutta la vita.
1: Eravamo rimasti a questo punto, giusto? C'è invece chi la pensa in un altro modo ancora, no?
2: Ciao sfrecciati, io sono nata negli anni 70, sì. Non vi dico l'anno preciso,
1: no, no,
2: comunque negli anni 80-90 le siringhe nei praticelli, nei parchetti, nelle zone un po' dietro la stazione, c'erano. E come, le ho viste, però non ho rotto le palle a mia figlia con questa roba. Ciao da Karen.
1: No, ma mia cara Karen, il fatto che ci fossero è assolutamente contro ogni dubbio. Il punto era mettere quasi delle linee di confine immaginarie, no? Che poi diventava una scusa per non far allontanare i figli.

0: Solo che erano delle scuse che creavano traumi e poi ci sono delle leggende anche dietro questa cosa.
1: These are the reasons I drink.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio Freccia.
2: Rock 22:27, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora, visto che si parla di questo trauma lasciato dalle siringhe, c'è anche qualcuno che mi dice: sì, Titania, però ti devo fare il pippone sull'HIV? No, non c'è bisogno, ma perché in realtà questa è una delle grandi leggende che ci sono state all'interno della storia delle siringhe. Cioè, l'HIV è chiaro che esista, che sia un problema e che soprattutto ai tempi, insomma, era qualcosa di cui si parlava tanto. Ma le siringhe che si trovavano in giro, perché era vero anche che si trovavano in giro le siringhe, in realtà non erano realmente contagiose, questo perché il rischio era bassissimo, perché se ci si punge con una siringa trovata per terra, calpestandola o toccandola, il virus dell'HIV sopravvive dei pochissimi minuti all'aria aperta dentro l'ago, quindi se viene abbandonata non funziona così,

Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, qui su Radio Freccia. Insomma, c'è anche chi ci dice che le siringhe comunque le trovava, no? Dice, nel piccolo parco vicino a casa mia era pieno di siringhe, però i tossici erano responsabili di non lasciarle a terra, ma piantarle sugli alberi in una portata di bambino. Stiamo parlando degli anni 80. Chiaramente poi pungersi con una siringa comunque non doveva essere una cosa bella, no? Quindi è chiaro che la paura comunque di pungersi c'è sempre stata, però quello che si è alimentato attorno alle siringhe lasciate a terra comunque dai tossici, perché ai tempi c'era l'eroina che girava forte, è proprio il fatto di poter contrarre l'HIV semplicemente pungendosi, cosa piuttosto impossibile.

0: Radio Freccia.
1: Bite my tongue, qui su Freccia, The Warning, dalla nostra Top 20. Insomma, la natura di questa leggenda, perché poi è un po' una leggenda, cioè è stata fatta veramente una propaganda brutta sull'HIV, che è chiaramente un problema, lo è sempre stato, ma a quei tempi soprattutto diciamo che aveva assunto quasi la faccia di un mostro impossibile da evitare. E quindi chiaramente si è creata una sorta di psicosi, no? Che poi i nostri genitori, in questo caso, sto parlando da millennials sostanzialmente, ci hanno tramandato facendoci venire dei traumi assurdi.

E chissà com'era la vita su Marte. E se anche lì succedevano delle cose che poi rimanevano in una sorta di memoria comune. Insomma, come ogni leggenda metropolitana, questo aneddoto delle siringhe di cui tutti abbiamo fatto parte si alimenta dal panico morale. Il timore verso il degrado delle periferie e anche il senso di insicurezza, trasformando poi un problema che era un problema reale di decoro e anche di spaccio in una sorta di racconto horror dal sapore di cospirazione anonima. Insomma, alla fine era diventato questo. I casi di ritrovamenti di siringhe comunque c'erano, ma chiaramente non venivano lanciate addosso ai bambini come se fossero frecce. Noi avevamo un po' paura di questo. Era un racconto che ci veniva fatto. E uscivi dalle elementari convinto che qualcuno potesse volertelo fare per forza e che prima o poi comunque ci saresti cascato su una siringa che avrebbe decretato la tua fine all'età di 6 anni. Welcome back to Trent.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:50 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania. Insomma, vedo che siamo in tanti comunque ad aver vissuto in un'epoca che in un qualche modo ha cercato di metterci in guardia da quelli che erano stati i pericoli anche dei momenti di gioventù precedenti. C'è chi ci scrive, come Patrick da Cuneo, dice: il mio paesino all'inizio degli anni 90 per tutti i ragazzi all'inizio superiori fino ai 20 io li conoscevo tutti e i miei mi dicevano: ok, esci, ma mi raccomando, evita la stazione, il parchetto dietro il comune, perché lì ci vanno a drogarsi. E io e i miei amici,

tipo quinta elementare o prima media, era il primo posto dove andavamo. La maggior parte delle volte non c'era mai nessuno perché era il primo pomeriggio, ma qualche volta li beccavi lì ed erano in down. E non era bello perché capivi che non stavano bene. Poi, conoscendoli, una volta che si erano ripresi, erano loro che venivano a sgridarti, perché non era un posto per noi. E purtroppo alcuni non ci sono più. E ora ricordo un caro amico. Lo consideravamo una bestia. Nessuno lo poteva abbattere. E poi ha voluto provarla. Solo una volta. Queste sono quelle storie che effettivamente poi fanno riflettere. Anch'io ho perso, insomma, una persona che ha passato con me tanto tempo a causa, sì, dell'eroina, perché va chiamata esattamente con questo nome. Devo dire che anche quando sentivo i racconti di mia madre, che è degli anni 60, e di tutti quegli amici che ha perso proprio a causa di questa brutta bestia, effettivamente un po' ti rendi conto, no, del perché i nostri genitori avevano questa psicosi per le siringhe. Certo è che non potevi finire in overdose o appunto contrarre l'HIV solo per aver pestato una siringa. Però diciamo che forse quello, anche se in quel momento ci ha creato un trauma, lo ripeterò sempre perché è un trauma che io continuo a portarmi dietro, in un qualche modo forse, almeno la maggior parte di noi, credo, ci ha tenuti lontani da un mostro molto più grande della puntura di una siringa.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 27 settembre 2026. Insomma, abbiamo ripercorso anche un po' forse quella che è stata la nostra adolescenza per alcuni, per qualcun altro, come per me per esempio, l'infanzia. Abbiamo tirato fuori anche dei ricordi che non sono esattamente piacevoli, no? Che però fanno parte di questa memoria collettiva che in un qualche modo ci portiamo dietro, un po' come nella musica, un po' come nei film. C'è sempre qualcosa che fa una generazione. E a volte anche più di una.

Why don't you get a job, gli Offspring, qui su Radio Freccia. E c'è chi ci scrive al 366-6634-466 e dice: secondo me un grosso problema era il trauma collettivo e delle siringhe, lo stigma che permane tuttora riguardo l'AIDS. Non perché vada bene prenderselo, ma perché il modo migliore per limitare la circolazione è fare i test ed eventualmente prendere il farmaco. Ma c'è ancora confusione a riguardo, perché è la malattia della gentaglia, quando al virus non importa niente se sei uno per bene. Ed effettivamente io credo che questo messaggio riassuma un po' il tutto, no? Il fatto che una paura collettiva possa anche stigmatizzare tutta una serie di persone. E questo, pensate, arriva dal fatto che ci avevano detto di non andare a giocare nel parchetto.

0: Radio Freccia.
1: I Lipcon Bloodlines qui su Freccia alle 23:09. Comunque devo dire che per quanto riguarda quella che è la nostra memoria collettiva, potremmo anche andare a ripescare su delle cose che invece in un qualche modo credo ci abbiano fatto bene. Tipo, avete presente il fatto di dovervi portare dietro un CD o magari una cassetta per chi è ancora più indietro? E doverlo riascoltare all'infinità perché quello avevi e quindi quello potevi ascoltare, no? Insomma, è un discorso che abbiamo già tirato fuori altre volte. Ma in questo caso ve lo sto tirando fuori per un motivo, perché c'era una canzone, sempre una, e magari ancora una volta la facciamo questa cosa, che è quella di ascoltare in loop sempre la stessa canzone. Perché? Beh, sappiate che ci hanno fatto anche uno studio su questa cosa. Insomma, ce l'hanno voluto spiegare perché vogliamo ascoltare una canzone così tante volte.

Breathe, Nirvana, qui su Radio Freccia. E insomma, quella canzone, no? Quella che dici ancora una volta, la voglio sentire di nuovo, ascoltare ripetutamente. Sappiate che questa cosa può dipendere da tanti altri fattori. Sappiamo già quale emozione, per esempio, riesce a darci, a farci provare. Anticipa i passaggi preferiti, no? Quindi tu sai già quando arriverà il tuo pezzo preferito e questo crea in te comunque una sensazione che rilascia dopamina.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 23 e 21 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Insomma, quelle canzoni che continuiamo ad ascoltare in loop. Qualcuno mi dice che una delle sue canzoni da ascoltare in loop è passata poco fa ed era firmata dai Nirvana. Insomma, noi sappiamo già quali emozioni queste canzoni ci faranno provare. Anticipiamo già i passaggi preferiti, quelli che amiamo, e poi la familiarità rende anche l'ascolto un po' più fluido rispetto ad una canzone nuova, e il brano può anche aiutarci a rimanere dentro un ricordo, dentro uno stato d'animo. Cioè, avete presente quelle volte dove magari siete tristi e lo sapete di essere tristi? E la cosa migliore da fare sarebbe ascoltare qualcosa di estremamente felice, no? Perché uno cerca di tirarsi su l'anima, e invece no, è l'esatto contrario. Ti metti lì e cominci ad ascoltare delle canzoni che non fanno altro che abbracciare la tua tristezza. E alla fine, quando hai finito di ascoltare quella canzone, sei ancora più triste di prima, però in un qualche modo ti senti meno solo. Perché da qualche parte nel mondo c'è qualcuno che stava soffrendo e l'ha messo in musica, e quella canzone poi è arrivata a te e in quel preciso istante ti ha permesso di soffrire, sì, ma in un qualche modo forse di soffrire meno.

0: E questa era Warpix, ovviamente i Black Sabbath, con questi 7 minuti e 52 secondi di bellezza. Ma stavamo proprio parlando, no, di quelle canzoni che non puoi smettere di ascoltare, anche se a volte fanno male, anche se a volte tu stesso sei consapevole del fatto che ti stai facendo del male, eppure continui ad ascoltarle lo stesso.
1: Ma buonasera Titania, ma allora io ce l'ho la canzone del loop, però non è la canzone in loop, sono le canzoni in loop, perché erano 7-8 che si alterano a seconda degli stati d'animo e del periodo. Essendo molto disturbato mentalmente,
0: come tutti, salvo sì.
1: Ci sono delle canzoni che in determinati momenti non posso ascoltare,
0: no,
1: e in altri momenti devo ascoltare assolutamente 50 volte. È così che è la vita. Tra cui ci sono dei pezzi di Battiato che mi fanno impazzire.
0: Beh, Battiato, detto niente, insomma. Ma sai, io credo che un po' tutti funzioniamo così, nel senso, anche per me non è molto diverso. Ci sono delle canzoni che devo assolutamente ascoltare in determinati momenti. Quelle non cambiano mai. Sono le stesse da anni. C'ho quella di quando sono triste, c'ho quella di quando sono estremamente felice, c'ho quella che, boh, nella mia testa probabilmente mi porta fortuna.

0: stupido, eh?
1: Beh, alla fine non è che la musica deve essere per forza qualcosa di razionale. Quello che ci lascia, quello che riesce a trasmetterci, a farci arrivare dentro, è l'unica cosa che importa. Perché alla fine, se la musica esiste, è perché il nostro mondo interiore esiste. E questo è il nostro cibo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:40 minuti qui su Radio Freccia, ultima luna, dove siete in compagnia di Titania. Ciao stracciata.
2: Ciao Titania, io personalmente ho smesso di massacrarmi con le canzoni tristi quando sono tristi.
1: Sì, tristi, beata.
2: Perché mi fanno peggio. Quindi sì. A volte o metto qualcosa di estremamente allegro, spensierato, tipo musica surf o roba del genere, oppure mi becco il silenzio e lascio in bagno. E poi dopo, quando metto reggae, metto roba del genere, musica reggae, che mi fa sentire bene. Ciao, un bacio a tutti, ciao stracciati.
1: Don't worry, be happy, no? C'era un certo artista che faceva reggae, che cantava proprio questa canzone. E del resto, essere arrivata anche a questo punto, dove non hai più bisogno di qualcuno che ti accarezzi con la tristezza stessa, mentre tu sei triste, beh, secondo me è già un buon punto d'arrivo. Ma non tutti ci arrivano. Io mi sa che di strada da fare ne ho ancora parecchia.

0: Heart of Gold, Neil Young, qui su Freccia e anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, portarci sempre con voi anche nei momenti di malinconia, no?
1: E poi a volte non ti sale la malinconia così grande di tutto che ti sembra di impazzire e non riesci ad ascoltare niente.
0: Beh, sapete, sembrerà strano, e stasera, boh, forse è diventato anche un po' confessionale, no, questo programma. Però io passo la maggior parte della mia giornata nel totale silenzio, perché in fin dei conti la mia testa è sempre così tanto incasinata che un po' di silenzio ne ho bisogno. E quindi quando scelgo di ascoltare la musica non è solamente un sottofondo, ma è proprio una scelta.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:53 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. She Does It Right, The Black Keys, dalla nostra Top 20. In questa domenica 27 settembre 2026, dove ci stiamo per salutare. Sergio dice: anche Bridget Jones si rattristava, piangeva e urlava a squarciacola con All By Myself di Eric Carmen in una scena divertentissima del film, perché si sentiva tanto triste e sola. E allora possiamo sentirci apposta anche noi, no? Beh, a volte noi non stiamo semplicemente decidendo di ascoltare una canzone in loop. Noi stiamo cercando in un qualche modo di rivivere l'esperienza emotiva che quella musica riesce a creare all'interno del nostro cervello, e probabilmente non solo di quello. Insomma, ci sono canzoni che magari state ascoltando in loop, non solo in un periodo, ma forse in tutta quanta la vostra vita. È qualcuno che prima ha scritto, come Dorotea, che continua ad ascoltare una canzone dei Queen. E poi qualcun altro che invece si è fissato un po' di più su delle canzoni degli anni 60. Insomma, ognuno di noi ha una sua storia, no? E quindi anche le canzoni raccontano storie diverse, diverse come siamo diversi noi, come sono diversi i nostri percorsi, i nostri cammini. Tutte quante quelle luci che troviamo sulla strada e che in un qualche modo riescono, non si sa come, ad indicarci dove andare. Non lo fanno in maniera razionale, no, perché del resto come potrebbe essere razionale qualcosa che arriva semplicemente dal nostro sentire, dalla nostra immaginazione? Chiamatelo sesto senso, un po' quello che volete, però alla fine quella canzone, quella che ascoltiamo in loop, è quella che ci accompagna durante il viaggio, a seconda di come ci sentiamo. E noi ci sentiamo il prossimo weekend. Love you to the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.